0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

0: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Diego Costa. Anthony Wilson. John Clayton. And Jeff Hamilton.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico Beledda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Don
1: Bosco. Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

l'aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore, vai.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte...

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti.
2: Sì.
1: Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
3: Cosa stai ascoltando?
1: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans.
2: Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia,
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio,
0: l'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Afternoon Rock di Radio Jeans dalle 14 alle 18. It's only rock and roll.
1: Rock and roll. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella, zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.
2: Oh yeah. Oh yeah.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 7:02.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

0: Pittsburgh, Pennsylvania, 1 giugno. La polizia e gli abitanti sono alla ricerca di un maialino con una sciarpa al collo. La piccola bestiola è stata avvistata da alcuni automobilisti lungo una strada appena fuori la città. Anche dei soldati hanno detto di aver visto l'animale, ma non sono riusciti a prenderlo prima che scomparisse nei boschi. Non si sa a chi appartenga, né perché indossi la sciarpa. Per il maialino sono già stati creati appositi account Facebook e Twitter. Non esistono soltanto maialini teneri e coccolosi, esistono anche i maialini armati. Black Sabbath, War Pigs.
1: State ascoltando Voci dal Network.

Black Sabbath, World Peace. Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8:01.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto in 1500 gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo. Idem Benedetta Pilato nei 50 rana. Argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Nel medagliere, Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia, ben 23, ma con un oro in meno. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo loro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
2: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
1: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito a corpo libero. 3 argenti, incluso la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
3: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche.
1: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona ai rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Colazione in jeans.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Mercoledì 19 luglio 2023 prosegue la maratona radiofonica dedicata al progetto La Giusta Frequenza. 19 luglio, data in cui purtroppo perse la vita il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. Abbiamo dedicato tutta la mattinata e proseguiremo fino al tardo pomeriggio sulle frequenze dell'ML Network, Radio Zainet, Radio Jeans, Hotblock Radio, Radio Unipop, con una programmazione tematica. Questa mattina avete ascoltato la diretta dal Istituto Comprensivo Fratelli Cervi al Corviale, in provincia di Roma, una diretta che ha raccontato anche una mostra, l'inaugurazione della Giusta Frequenza, per la quale abbiamo raccolto materiale d'archivio, materiale giornalistico, materiale radiofonico, televisivo. Questo materiale ovviamente poi andrà a confluire anche nell'archivio vero e proprio del progetto, che coinvolgerà gli istituti scolastici e che in qualche modo diventerà una sorta di patrimonio collettivo. 30 scuole, 6 regioni italiane che nel corso dell'anno scolastico 2023-2024 potranno aderire gratuitamente a questa serie di laboratori, corsi di radioforia, media literacy incentrati sull'antimafia, e ci saranno ancora eventi e occasioni di incontro tra gli istituti per rafforzare questa rete della legalità. Di tutti questi materiali ovviamente non si poteva mostrare nei 6 totem della mostra la proiezione e il punto di ascolto di radiogiornali, quindi abbiamo deciso di ritagliarci quest'ora all'interno della maratona, che proseguirà, come abbiamo detto, fino alle 18 all'interno delle frequenze nazionali di Radio Zainet, Radio Jeans e Hotblock Radio in FM, AM e DAB e streaming, per andare ad ascoltare alcuni contributi molto rilevanti, molto importanti, che ci aiutano a contestualizzare meglio la figura di Paolo Borsellino e che appunto per ragioni di spazio non hanno trovato luogo all'interno del percorso della mostra, ma sono altrettanto importanti. Io partirei proprio quindi da quel tragico 19 luglio del 1992 in cui il magistrato Paolo Borsellino fu assassinato da Cosa Nostra con alcuni uomini della sua scorta nella strage di Via D'Amelio. Andremo quindi ad ascoltare il video direttamente della polizia del 19 luglio del 1992. Via D'Amelio, Palermo.
5: Si tratta di un attentato, c'è un collega forse che è rimasto all'interno della macchina, uno è ferito che è qua, ci è venuto a chiedere il nostro aiuto.
6: Sì, va bene, la posizione esatta è quella della Sicilia, dove c'è il ponte.
5: Stiamo accettando, comunque forse si tratta di un attentato. Comunque l'attentato è molto grave, moltissime auto.
7: Allora, noi eravamo vicini, abbiamo udito un tremendo botto, Luigi, un tremendo botto. Ci siamo voltati subito sul posto, la prima auto, e c'era un macello, i colleghi erano tutti a terra sfracellati, solo uno, tranne uno, Bullo dell'ufficio.
5: Al momento c'è una persona di fronte, un collega della scorta. Ci sono pezzi di piede un po' sfarfolati dappertutto.
7: Quindi allora mi confermate, un morto e un ferito?
5: Di momento un morto e un ferito.
7: E il morto è un agente?
5: Ti confermo.
7: Della scorta?
5: Ti confermo 910.
7: La personalità è in casa?
5: La personalità per il momento non si sa perfettamente niente, perché qua è un caos, c'è tutte le abitazioni, sono tutte i vetri tutti frantumati e c'è una roba nera. Non siamo riusciti.
4: E queste sono le tragiche sensazioni e gli audio dal 19 luglio del 92. Il giudice Paolo Borsellino, dopo aver pranzato a Villa Grazia di Carini con la moglie Agnese e i figli Manfredi e Lucia, Il giudice si recò assieme alla sua scorta in via D'Amelio, dove viveva la madre. Alle 16:58 una Fiat 126 imbottita di tritolo, che era parcheggiata sotto l'abitazione della madre, esplose. Non appena Borsellino suonò il citofono, stando alle parole di Totò Riina, intercettato nel carcere di Opera nel marzo del 2014, fu proprio Borsellino ad azionare la bomba nell'atto di citofonare alla madre. Insieme a lui morirono i 5 agenti della scorta: Emanuela Loi, la prima donna della Polizia di Stato caduta in servizio, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddi Cosima e Claudio Traina. L'unico sopravvissuto fu l'agente Antonino Vullo, scampato perché al momento della deflagrazione stava parcheggiando uno dei veicoli della scorta. Andiamo quindi ad ascoltarci la viva voce di Antonino in un bel servizio realizzato qualche tempo fa da Fanpage, in cui aveva intervistato non solo lui ma anche gli agenti sopravvissuti alla strage di Capaci.
8: Cosa significa essere sopravvissuto?
9: È triste, perché in Italia bisogna morire. Se muori c'è qualcuno che si riempie la bocca, ma se rimane vivo hai la disgrazia di essere rimasto in vita.
10: Sono sceso dall'auto e ho visto proprio l'inferno. Dopo un paio di minuti sono arrivati i primi soccorsi e quando mi hanno bloccato ero sopra un piede mozzato di un collega. Poi ho visto attorno tutto quello che c'era dei pezzi dei colleghi e a quel punto mi sono ritrovato poi in ospedale.
11: Manca la verità di chi ha veramente ordinato la morte di Giovanni Falcone, perché io non posso pensare che degli ignoranti come Totò Riina possa aver organizzato un attentato così sofisticato come quello di Capaci. E non lo dico io, lo dicono molti anche collaboratori, che c'erano in mezzo a loro persone in giacca e cravatta.
10: Quel giorno eravamo tre auto, due di scorta e quella del giudice Borsellino, che la guidava lui stesso l'auto.
8: Il giudice Borsellino esce,
10: si esce.
8: A ventaglio c'ha la scorta.
10: C'ha gli altri componenti dell'altra auto, che sono Agostino Catalano, Emanuela Loi e Walter Cosina. Appena ho girato il capo per immettermi nel posteggio e mi sono sentito sollevare l'auto e sono stato sballottato all'interno dell'auto in modo violentemente. Non avevo capito ancora cosa era successo. Sono sceso dall'auto e ho visto proprio l'inferno.
8: L'orrore.
10: Tutto buio, tutto nero, pieno di fumo, auto che esplodevano, forse esplodevano anche i colpi delle nostre armi, però ancora non avevo visto quello che poi in seguito ho dovuto vedere. Io cercavo i componenti dell'altra scorta, i componenti della mia scorta, il giudice. Non sapevo cosa fare, dove andare, perché non vedevo nulla, non vedevo nessuno. Dopo un paio di minuti sono arrivati i primi soccorsi. Il collega mi ha fermato e io sono riuscito ad uscire fuori dalla sua morsa. E quando mi hanno bloccato ero sopra un piede mozzato di un collega. Poi ho visto attorno tutto quello che c'era dei pezzi dei colleghi e a quel punto mi sono ritrovato poi in ospedale. Io la prima cosa che facevo quando arrivavo a casa era di abbracciare mio piccoletto, che aveva 6 mesi quando è stato il luglio del 92, e ho avuto grossa difficoltà a prendere in braccio mio figlio.
8: Dopo
10: sì.
8: Perché?
10: E perché Claudio aveva anche lui un bambino di 7 mesi. Agostino aveva figli, anche lui piccolini, e Vito Schifani aveva anche lui un figlio di 6 mesi, perché con Vito Schifani ci conoscevamo da 20 anni.
8: Senso di colpa che era?
10: No, senso di colpa no.
8: Perché non se la sentiva di prendere in braccio?
10: Non lo so, era qualcosa che appunto io mi ritrovavo vivo, gli altri purtroppo non ce l'hanno fatta, però io ho fatto il mio dovere, non mi sono né nascosto né tirato indietro, l'ho fatto con molto sacrificio, con molto orgoglio, e e sicuramente questo mi aiuta per andare avanti, anche se il senso di colpa resta sempre e rimane sempre, soprattutto quando sono a fare testimonianze con i parenti delle vittime. Per me è un grosso sacrificio. Loro non me l'hanno mai fatto pesare questo, per me è stato un bene, perché se succedeva il contrario sarebbe stato la fine. Stranezze perché in quel giorno eravamo tre colleghi nuovi di scorta, cioè non avevamo mai fatto servizio di scorta, e poi ritrovarci subito con un personaggio che tutti sapevamo che dopo Falcone l'erede, il successore era Borsellino, perciò tutti quanti sapevamo. Difatti io mi immaginavo di entrare dentro un bunker di questa scorta di Borsellino, invece mi sono reso subito conto che non era così, perché quando poi siamo arrivati sotto l'abitazione del giudice neanche c'era la vigilanza fissa, come di consueto si fa quando un magistrato è a rischio. La paura era tantissima, però abbiamo avuto il coraggio perché sapevamo di stare con una persona giusta. E dopo Capaci noi ci aspettavamo che dovevano inventarsi qualcosa di molto più complesso rispetto a quello che hanno fatto a Capaci, invece è stato fatto molto facilmente. E sicuramente questo è qualcosa che ci porteremo per sempre.
4: E questo era il contributo di Fanpage con la viva voce di Antonino Vullo, uno dei due agenti sopravvissuti, l'altro era quello relativo alla strage di Capaci, che qualche mese prima aveva ucciso il giudice Falcone. Torniamo però al 19 luglio del 1992, la notizia improvvisamente arriva sulle televisioni di tutta Italia in collegamento da Palermo con il TG5, un telegiornale che all'epoca aveva seguito molto Paolo Borsellino, anche con un'intervista realizzata da uno dei suoi giornalisti di punta, il suo vice direttore dell'epoca Lamberto Sposini, che dopo andremo ad ascoltare. Dicevamo, in collegamento col direttore del TG5 di allora, ovvero Enrico Montana, c'è un giovanissimo Salvo Sottile, all'epoca 19enne, collegamento realizzato col telefono, in cui purtroppo si dà la notizia del decesso del giudice in seguito all'attentato. Andiamo quindi ad ascoltarci l'audio dell'edizione straordinaria del TG5.
12: Dopo della strage di Capaci, ancora notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo. E come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta, in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime. Sul luogo dell'attentato, nella zona della Fiera di Palermo, c'è per noi, collegato in diretta via audio, Salvo Sottile. A te la linea, Salvo.
13: Buonasera direttore, sono scene da apocalisse. A due mesi dalla strage di Capaci, dalla morte del giudice Falcone, della moglie e dei tre agenti di scorta, la mafia torna a colpire. Questa volta nel mirino è finito il procuratore aggiunto Paolo Borsellino. Le scene che ci si presentano davanti sono apocalittiche. Un palazzo di 11 piani è stato diverso dalle esplosioni. 30 macchine distrutte in una stradina molto stretta, una traversa di via Autonomia Siciliana. Su Paolo Borsellino non si sa ancora nulla, non si sa se il giudice è vivo o morto. Nel luogo dell'attentato è arrivato subito il collega di Borsellino, uno dei suoi grandi colleghi, Giuseppe Ayala, che purtroppo in questo momento non riusciamo a raggiungere.
12: Speriamo veramente che l'attentato non abbia ottenuto il suo scopo per quanto riguarda chi era nel mirino, cioè il giudice Paolo Borsellino, mentre purtroppo, sappiamo già, c'è conferma, ci sono almeno 4 persone che sono rimaste uccise. È giunto il momento di ricollegarci anche con il nostro Salvo Sottile. Salvo, hai ulteriori notizie?
13: Sì, direttore, la conferma è avvenuta. Il cadavere che c'è davanti alla portineria è proprio quello di Paolo Borsellino. Il magistrato è stato preso violentemente, è stato investito violentemente dall'esplosione. Il suo corpo, quello che resta del suo corpo, è stato trovato adesso dai carabinieri davanti il suo portone.
12: Scusa Salvo, ci dai la conferma? Sei in grado di darci questa conferma?
13: Sì, direttore. Gli ufficiali dei carabinieri mi stanno dicendo in questo momento che il cadavere che c'è davanti la portineria della madre di Paolo Borsellino, appunto il cadavere di Paolo Borsellino, è proprio suo, insomma è lui.
4: La voce di Salvo Sottile in collegamento da Palermo, che dà la tragica conferma della morte del giudice, sembra un controsenso alla luce dei fatti rinvenuti nel corso degli anni successivi, ovvero di un coinvolgimento all'interno dell'accordo Stato Mafia di Dell'Utri e di Berlusconi. Ne sentiremo parlare in seguito anche dallo stesso Borsellino all'interno di un'intervista rilasciata a Canal Plus due mesi prima della morte, nel maggio del 92, in cui Borsellino cita Mangano, Dell'Utri e Berlusconi all'interno di inchieste recenti che porteranno poi anche a delle condanne nel caso di Dell'Utri e di Mangano. Dicevamo, sembra strano che il TG5 rete all'epoca del gruppo Fininvest a capo Berlusconi sia così concentrata sulla figura di Paolo Borsellino. Il TG5 è la prima rete a dare la notizia e l'ultima intervista realizzata da Borsellino prima della morte è proprio con un giornalista del TG5, Lamberto Sposini, di cui andiamo ad ascoltare ora un estratto.
14: Dottor Borsellino, vorrei iniziare questa intervista con un suo ricordo personale, suo e di Giovanni Falcone, quando eravate insieme all'Asinara per lavorare insieme, lontano da rischi di attentati o di altre cose. Come furono quelle giornate? Come le ricorda?
15: Ma si trattò di un periodo che, al di là dell'occasione che ci permise di conoscere le bellezze naturali dell'Asinara, sensazioni che chiaramente si conclusero nel giro di pochi giorni, fu un periodo estremamente duro, non tanto forse per me e per Giovanni Falcone, che forse abbia avuto la possibilità di lavorare in un ambiente più accogliente, più areato di quello in cui normalmente lavoravamo, ma fu particolarmente duro per le nostre famiglie, che sostanzialmente non avevano possibilità di avere contatti umani. Si trattava di un'estate, soprattutto per i ragazzi, per i miei ragazzi, un'estate persa sotto questo profilo.
14: Senta, la vostra amicizia nacque in quell'occasione o in quell'occasione si rinsaldò?
15: No, la nostra amicizia risale al periodo in cui eravamo bambini, perché siamo nati in due palazzi della vecchia Palermo, del quartiere Calza, distanti appena 200 o 150 metri. Non abbiamo frequentato la scuola assieme perché lui era un anno più grande di me. In quel periodo aveva poco da rinsaldarsi, era stata sempre nel corso degli anni un'amicizia saldissima. In quel periodo semmai io ebbi occasione di conoscere meglio la moglie di Giovanni e di contrarre io, ma soprattutto mia moglie, una saldissima amicizia con Francesca.
14: È vero, signor giudice, che doveste pagare anche il conto di quel soggiorno?
15: Sì, alla fine del soggiorno pagammo le spese di soggiorno presso la foresteria di uno degli stabilimenti carcerari dell'Asinara, nonché le spese di vitto. Non si trattò di somme eccessive.
14: Ma lo trovò giusto?
15: No, non lo trovai giusto, infatti poi rivelai questa circostanza nel 1988 nel corso di una mia audizione dinanzi al Consiglio Superiore.
14: Dopo la morte di Falcone, com'è cambiata la vita di Borsellino?
15: La morte di Falcone ovviamente mi ha lasciato in uno stato di grave situazione psicologica per il dolore provato, in quanto non si tratta soltanto di un collega o compagno di lavoro, ma si tratta probabilmente del più vecchio dei miei amici che è venuto meno. La mia vita è cambiata anche con riferimento alle misure di protezione che si sono estremamente inasprite nei miei confronti. ciò ha finito per coinvolgere anche i membri della mia famiglia, e i quali evidentemente soffrono di questa mancanza di una normale vita di relazione. Ho temuto nell'immediatezza della morte di Falcone una drastica perdita di entusiasmo nel lavoro che faccio. Fortunatamente, se non dico di averlo ritrovato, o almeno ritrovato la rabbia per continuarlo a fare.
14: Posso chiederle, ed è l'ultima cosa, se lei si sente un sopravvissuto?
15: Guardi, io ricordo ciò che mi disse Ninni Cassarà allorché ci stavamo recando assieme sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985, credo. Mi disse: convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano. L'espressione di Ninni Cassarà io potrei anche ripeterla ora, ma vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico. Io accetto l'ho sempre accettato, più che il rischio, la condizione, quali sono le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio, e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo, e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi in, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare dalla sensazione, che ho financo vorrei dire dalla certezza, che tutto questo può costarci caro.
14: Grazie, signor giudice.
4: L'intervista realizzata per il TG5 da Lamberto Sposini nella casa palermitana di Paolo Borsellino un mese prima, nel maggio del 92, sempre nella sua dimora palermitana. Un'altra intervista, quella questa volta con due giornalisti francesi di Canal Plus, in cui ci si concentra maggiormente sui legami tra la famiglia Berlusconi, la famiglia Dell'Utri, Mangano, la mafia al nord, il suo collegamento con quello che è il complesso industriale del settentrione. È un'intervista molto interessante di cui vi facciamo ascoltare un estratto, andata in onda poi su Rai News integralmente nel 2000, dopo che era stata perduta per tanti anni.
16: Dunque, cominciamo. Lei si è occupato di questo maxi processo di Palermo. Cosa ha fatto in questo maxi processo di Palermo?
15: Ma io ero uno dei giudici istruttori. Inizialmente eravamo 4. Gli imputati del maxi processo erano circa 800. Ne furono rinviati a giudizio 475.
16: Dunque, tra questi centinaia di imputati c'è uno che ci interessa, è un tale Vittorio Mangano. Lei l'ha conosciuto?
15: Sì, Vittorio Mangano l'ho conosciuto in epoca addirittura antecedente al maxi processo, perché fra il 74 e il 75 Vittorio Mangano restò coinvolto in un'altra indagine che riguardava talune estorsioni fatte in danno di talune cliniche private palermitane, che presentavano una caratteristica particolare: ai titolari di queste cliniche venivano inviati dei cartoni con all'interno una testa di cane mozzata. Vittorio Mangano fu indicato sia da Buscetta che da Contorno come uomo d'onore appartenente a Cosa Nostra.
17: Vittorio Mangano risiedeva abitualmente a Milano, città da dove, come risultò da numerose intercettazioni telefoniche, costituiva un terminale del traffico di droga, di traffici di droga che conducevano le famiglie palermitane. Dell'Utri non è stato imputato del maxi processo, per quanto io ne ricordi. So che esistono indagini che lo riguardano e che riguardano insieme Mangano. Dell'Utri Marcello e Alberto, entrambi. Sì.
16: I fratelli.
17: Sì.
16: Quelli della Publitalia, insomma.
17: Sì.
16: E tornando a Mangano, le connessioni tra Mangano e Dell'Utri.
17: Si tratta di atti processuali dei quali non mi sono personalmente occupato, quindi sulle quali non potrei riferire nulla con cognizione di causa.
16: Mangano è più o meno un pesce pilota, non so come si dice, un'avanguardia.
17: Sì, guardi, le posso dire che era uno di quei personaggi che, ecco, erano i ponti, le teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia.
16: Lei in quanto uomo, non più in quanto giudice, come giudica la fusione che abbiamo visto operarsi tra industriali al di sopra di ogni sospetto come Berlusconi o Dell'Utri e uomini di onore di Cosa Nostra? Cioè, Cosa Nostra si interessa all'industria? Come...
17: Allorché l'organizzazione mafiosa, la quale sino agli anni 70, sino all'inizio degli anni 70, aveva avuto una caratterizzazione di interessi prevalentemente agricoli o al più di sfruttamento di aree edificabili. All'inizio degli anni 70 in poi Cosa Nostra cominciò a diventare una impresa anch'essa, un'impresa nel senso che attraverso l'inserimento sempre più notevole, che a un certo punto diventò addirittura monopolistico nel traffico di sostanze stupefacenti, Cosa Nostra cominciò a gestire una massa enorme di capitali, dei quali naturalmente cercò lo sbocco, perché questi capitali in parte venivano esportati o depositati all'estero, e allora così si spiega la vicinanza fra elementi di Cosa Nostra e certi finanzieri che si occupavano di questi movimenti di capitali. Contestualmente Cosa Nostra cominciò a porsi il problema e ad effettuare degli investimenti leciti o paraleciti, come noi li chiamiamo, di capitali. Naturalmente per questa ragione cominciò a seguire vie parallele e talvolta tangenziali alla industria operante anche nel nord, della quale in certo qual modo si avvicinò per poter utilizzare quelle capacità imprenditoriali al fine di far fruttare questi capitali dei quali si era trovato in possesso.
16: Dunque lei mi dice che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi?
17: È normale il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per poter questo denaro impiegare, sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro. Naturalmente queste esigenze, queste necessità alle quali l'organizzazione criminosa a un certo punto della sua vita storica si è trovata di fronte, hanno portato ad una naturale ricerca degli strumenti industriali e degli strumenti commerciali per dove far trovare uno sbocco a questi capitali e quindi non mi meraviglia affatto che a un certo punto della sua storia Cosa Nostra si è trovata in contatto con questi ambienti industriali.
16: E uno come Mangano può essere l'elemento di connessione tra questi due mondi?
17: Beh, guardi, Mangano era una persona che già operava a Milano, era inserita in qualche modo in un'attività commerciale. È chiaro che era una delle persone, vorrei dire anche una delle poche persone di Cosa Nostra, che erano in grado di gestire questi rapporti.
4: E quindi Mangano, l'ipotesi della connessione tra questi due mondi, un'intervista profetica che sarà ripresa più e più volte anche in un'edizione speciale commentata da Marco Travaglio e pubblicata in DVD negli anni seguenti dal Fatto Quotidiano. Vittorio Mangano, conosciuto anche come lo stalliere d'Arcore, viene definito in questa intervista una delle teste di ponte dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Vittorio Mangano, lo ricordiamo, tramite Marcello Dell'Utri venne assunto proprio come stalliere nella Villa San Martino di Arcore, nella quale visse e lavorò fino al 75. Lo stesso Marcello Dell'Utri nel 2014 viene condannato a 7 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, essendo stato riconosciuto mediatore tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Nell'aprile del 2018 poi ha ricevuto una nuova condanna in primo grado a 12 anni di reclusione a conclusione del processo sulla trattativa Stato-Mafia, per poi essere assolto in appello per non aver commesso il fatto nel settembre del 2021. Assolto Dell'Utri assieme ai carabinieri, per la trattativa furono condannati solamente i mafiosi, come spiega nelle motivazioni dell'appello un articolo di Giuseppe Pipitone pubblicato nel settembre del 2021 sul Fatto Quotidiano. Dal dispositivo della sentenza si legge: sul fatto emergono già 3 fatti che aiutano a comprendere il percorso della Corte per arrivare a cancellare gran parte delle condanne. I vertici di Cosa Nostra, Totò Riina e Bernardo Provenzano, sono morti durante il processo di primo grado, mentre Giovanni Brusca prescritto il reato, unici condannati, quindi Bagarella e Cinà, mentre incassano l'assoluzione i carabinieri. Dell'Utri, primo grado, aveva preso 12 anni. Il fatto non costituisce reato, dunque è stato commesso. La prima cosa da tenere a mente, prosegue il Fatto Quotidiano, che gli imputati erano accusati del reato disciplinato dall'articolo 338 del codice penale, violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario dello Stato. Assolvere i carabinieri perché il fatto non costituisce reato vuol dire che il fatto c'è, ovvero che il medesimo Bagarella e Dell'Utri trasmisero le richieste al primo esecutivo di Berlusconi, mentre i mafiosi Bagarella e Cinai, carabinieri Mori, De Donno e Subranni recapitarono il ricatto mafioso ai governi Amato e Ciampi. Per la Corte, Mori, Subranni e De Donno aprirono effettivamente un canale di comunicazione con Cosa Nostra, ma l'obiettivo non era agevolare la mafia o far piegare le istituzioni al volere dei boss. Una questione spinosa e non ancora del tutto risolta, nemmeno all'interno dell'eredità della famiglia Borsellino, quello della trattativa Stato-Mafia, uno degli ultimi punti di indagine del giudice, che si dice fosse al centro proprio delle sue memorie che scriveva negli ultimi tempi, soprattutto dopo la morte di Falcone, all'interno della celeberrima Agenda Rossa. Agenda Rossa che è stata perduta e alla quale è stato dedicato tanto spazio, sia mediatico sia da parte anche del movimento delle Agende Rosse, in cui il fratello Salvatore Borsellino ha in qualche modo cercato di mantenere viva la memoria del fratello. In questi giorni però si leggono sui giornali di alcuni attriti tra la famiglia. Ci sono 3 cortei nell'anniversario di Via D'Amelio quest'oggi, si dividono anche i Borsellino, attriti tra Salvatore e i figli del giudice sulla trattativa, a parlare di unità di Paolo che deve essere di tutti e poi lanciare un attacco diretto alle Agende Rosse, quindi a me mi dispiace, ma questo davvero non lo posso accettare nemmeno dal marito di mia nipote. Così Salvatore Borsellino risponde alle dichiarazioni di Fabio Trizzino, avvocato dei figli di Paolo Borsellino e marito di Lucia Borsellino, la figlia del giudice. Una risposta amara, scrive Manuela Modica lo scorso 13 luglio sul Fatto Quotidiano, dopo che Trizzino sulle pagine di Repubblica Palermo aveva rivolto delle critiche proprio al movimento fondato dal fratello del magistrato ucciso il 19 luglio. A volte, ha detto Trizzino, mi chiedo se le agende rosse siano veramente al servizio della ricerca della verità per arrivare a una ricostruzione corretta, oppure se si siano innamorati di una tesi, quelle della trattativa Stato-mafia, in maniera dogmatica, e la portano avanti nonostante la plausibilità di ricostruzioni alternative. Ebbene, secondo l'avvocato dei figli di Borsellino, Fabio Trizzino, l'ipotesi della trattativa non ha convinto i giudici, non ha convinto nemmeno loro. Si fa dunque sempre più teso il clima politico all'interno della famiglia, un corteo, quindi quello per la commemorazione della strage di Via D'Amelio, che ha a che fare con il movimento dell'Agenda Rossa e soprattutto quella che è l'ipotesi dei ladri dell'Agenda Rossa. Andiamo quindi a recuperare un documento importante, ovvero i ladri dell'Agenda Rossa, un servizio per Repubblica prodotto da Attilio Bolzoni e Salvo Palazzolo.
18: Salvo, noi siamo qua in via Mariano D'Amelio. L'autobomba, siamo qua in via Mariano D'Amelio. L'autobomba.

0: questo video ci sono decine di facce, ci sono decine di scene, ce n'è una in particolare che individua un ufficiale dei carabinieri che viene incriminato per il furto della borsa inizialmente, la sua posizione poi viene definitivamente archiviata. Ma ci sono altre facce. Secondo te, da quello che hai capito, in mezzo a queste facce c'è la possibilità di individuare, chiamiamolo, il ladro dell'agenda rossa di Paolo Borsellino?
1: Quello, Attilio, è quello che i magistrati stanno cercando di fare. Ci sono dei punti fermi che ci portano a poter stringere ancora di più il cerchio, non più tra le 17 e le 17.30, ma fra le 17.20 e le 17.30.
0: Quindi 10 minuti.
1: 10 minuti perché alle 17.20 un fotografo scatta un'immagine che è diventata la chiave della storia. Fotografa un uomo con la pettorina azzurra e un distintivo dell'arma. Porta in mano la borsa di pelle del giudice. C'è un racconto importante, il racconto di un poliziotto che è arrivato subito dopo la strage e si è imbattuto in uno strano signore elegante con giacca e cravatta. Quest'uomo, il poliziotto dice, forse aveva una borsa in mano, forse chiedeva della borsa. Il poliziotto dice, lei chi è? E quest'uomo risponde con naturalezza, dice, sono un appartenente ai servizi di sicurezza.
0: Allora l'indagine ha praticamente fatto un passo avanti, cioè adesso sappiamo che c'è un agente di pubblica sicurezza che ha raccontato magistrati che c'era un agente dei servizi che cercava o ha preso la borsa. Questo è il primo elemento nuovo rispetto a quello che conoscevamo prima fin d'ora sull'agenda rossa. Secondo quello che hai capito, questo agente è nelle immagini che stiamo facendo vedere?
1: Questa gente è nelle immagini che stiamo facendo vedere, questo è il passo avanti nelle ricerche dei magistrati.
2: L'ultima cosa le volevo domandare relativamente all'eventuale utilizzo da parte di suo fratello di agende. Lei ricorda?
3: Io ricordo questa agenda sempre che Paolo portava sempre con sé, non sapevo quale fosse il contenuto, ma ricordo che Paolo arrivava a casa, la posava sul tavolo, aveva sempre questa agenda in mano, spesso fuori dalla borsa, perché Paolo saliva, non portava con sé la borsa con i documenti che aveva sempre con sé, ma questa agenda io la ricordo posata sul tavolo accanto al giornale, accanto alla tazzina di caffè.
1: La foto di Lannino immortala un uomo con la pettorina azzurra che si sposta da questa parte e cammina. Il capitano dice di avere preso questa borsa dalla macchina di Borsellino su sollecitazione di qualcuno che non ricorda. È importante il racconto dell'agente di scorta di Ayala, che è fra i primi ad essere arrivato sul luogo della strage. Dice di avere preso quella borsa e dice io la stavo consegnando ad Ayala, ma Ayala in quel momento non è un magistrato, è in aspettativa. Ayala allora chiese tempo, individuò una persona in abiti civili, dice questo agente di scorta, forse era un funzionario di polizia, forse era un ufficiale dell'arma, sicuramente in borghese, ma questa persona a cui l'agente di scorta dà la borsa di Borsellino non è Arcangioli, perché fanno vedere la fotografia di Arcangioli e l'agente di scorta non lo riconosce.
0: Però un punto è chiaro ed è certo: se il capitano Arcangioli è uscito dalle indagini, c'è anche la possibilità che qualcun altro tra le 17.20 e le 17.30 di quel pomeriggio qua abbia preso la borsa e abbia fatto sparire l'agenda rossa. Avvocato, chi l'ha rubata l'agenda rossa di Paolo Borsellino?
4: Guardi, in questo caso potremmo dire che non si tratta di un mistero di Stato, ma casomai di un segreto di Stato, nel senso che alcuni dati sono pacifici. Il primo, che è quello secondo me più angosciante, è che è stato rubato da uomini di Stato. E un altro dato certo è che per qualche momento fu nelle mani dell'allora capitano Arcangioli. La cosa pacifica è che poi la borsa ritornò nella macchina, ma sparì l'agenda che finì nelle mani di qualche esponente dello Stato, sicuramente qualche esponente di apparati investigativi o di intelligence, cioè dei servizi segreti. È probabilmente stato l'oggetto con il quale sono state anche costruite carriere, grazie ai ricatti che ci si sono potuti costruire sopra.
5: Tutti coloro

0: che lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni e anche prima, questa agenda rossa dei carabinieri era sempre con lui, dovunque lui andasse, e non era l'agenda delle piccole annotazioni, ce n'era un'altra, questa era l'agenda delle annotazioni riservate. E allora, se c'è stata necessità di far scomparire l'agenda rossa, i destinatari del furto sono sicuramente personaggi di altissimo livello, interni alle strutture politiche e dei servizi in Italia.
1: L'idea che mi sono fatto è che ci sia un legame tra la scomparsa dell'agenda e la vicenda della trattativa. Questa è l'idea che mi sono fatta, però non posso escludere che chi si è impossessato di questa agenda abbia voluto, diciamo, conoscere quali fossero le idee di Borsellino anche sulla tragica scomparsa di Giovanni Falcone, perché chi era intorno a Paolo Borsellino sapeva che in quell'agenda egli annotava i suoi pensieri più intimi, quelle cose che egli riteneva di dover fare prima che fosse troppo tardi.
2: La trattativa è probabilmente la chiave però anche per capire la morte di Borsellino, perché già dal dicembre del 91, questo ci dicono i magistrati di Caltanissetta, Rin aveva deciso la morte di Falcone e Borsellino, però c'è un'accelerazione, c'è un'accelerazione nel mese di giugno del 92, perché probabilmente qualcuno sa che Borsellino ha capito, Borsellino sa forse di quel dialogo sotterraneo fra pezzi dello Stato e pezzi della mafia, e Borsellino diventa pericoloso, perché Borsellino si può opporre a questo dialogo, Borsellino può fare saltare quel tavolo e quindi Borsellino muore. Ed ecco probabilmente perché la sua agenda rossa è così importante, perché forse lì aveva segnato le ultime verità, così come tanti altri uomini uccisi a Palermo avevano segnato le ultime verità in agende, in file, in appunti.
3: È tutto scomparso. Beh, è capitato con la borsa della Chiesa, è capitato con i file di Giovanni Falcone fatti sparire nel suo computer, al computer che aveva a casa qua a Palermo, il computer del ministero, è accaduto con l'agenda di Nini Cassarà, il capo della sezione investigativa, con gli appunti impastato, è una costante, ma questo certifica che non solo Cosa Nostra ha ideato questi delitti eccellenti.

0: chi si è impadronito di quella gente cercava di conoscere qualcosa che evidentemente gli stava molto a cuore. Scoprire se dietro questa scomparsa vi sia la mafia o vi fossero soggetti diversi dalla mafia, io non mi sentirei, sarebbe forse da superficiali poter dire che prediligo una tesi piuttosto che un'altra, però io non posso negare che sono più favorevole all'opzione che non ci sia la mafia dietro quella scomparsa.
1: Quello che ha agito con una sincronia quasi perfetta con quei signori che hanno schiacciato il telecomando e sono fuggiti, quello che è arrivato qui con tempestività, probabilmente l'avrà consegnata a qualcuno. Cosa dice Attilio? Forse questa agenda rossa è in qualche archivio di Stato?
2: È probabile che sia in qualche archivio di Stato. Faccio un altro passo indietro. Io mi sono sempre chiesto che cosa poteva scrivere Paolo Borsino in quell'agenda. Probabilmente avrà scritto anche dei nomi. Avrà scritto dei nomi perché... Io penso solo una cosa, Paolo Borsellino, che era l'erede, l'amico fraterno, il successore da tutti indicato come Falcone, come sai, Salvo, non è stato mai ascoltato ufficialmente dei procuratori di Caltanissetta che indagavano sulla strage. È una cosa pazzesca, paradossale, spaventosa.
1: Lui aveva detto di sapere qualcosa di importante.
2: L'ha detto anche pubblicamente alla biblioteca comunale di Casa Professa, ma nonostante lui avesse detto pubblicamente ho qualcosa di importante da dire, quei magistrati di Caltanissetta, quelli del 1992 che indagavano sulla strage di Capaci, non l'hanno mai ascoltato. Sono passati 56 giorni da una strage all'altra, in quei 56 giorni nessun magistrato ha sentito il bisogno di ascoltarlo. Perché? Perché me lo chiedo ancora dopo 21 anni.
3: Lei ha detto che probabilmente la scomparsa di questa agenda rossa è collegata ai misteri, come dire, di qualcuno all'interno delle istituzioni che sa quello che accadde in quei giorni. Secondo lei qualcuno potrebbe, perché non lo so, è arrivato per senso di giustizia, per un rimorso?
0: Guardi, se io posso tollerare che ci siano uomini di Cosa Nostra che non parlano, ma non è tollerabile che vi possano essere uomini delle istituzioni che sanno determinate cose e non le vogliono dire. Non faccio nomi, evidentemente, ma io sono certo che vi sono all'interno delle istituzioni persone che sull'agenda, la scomparsa dell'agenda rossa, ci potrebbero dire delle verità che purtroppo invece non ci dicono.
4: Procuratore, purtroppo le cose che sta dicendo mi inducono ad una riflessione amarissima. Siamo riusciti, dopo tanto tempo, a rompere il muro dell'omertà della mafia. Non riusciamo a rompere il muro dell'omertà di Stato.
5: Allora dissi Paolo, arrivederci, a presto. Non è facile descrivere né dimenticare lo sguardo che vedette Paolo, che già sapeva che era nel mirino. Sei sicuro, disse Antonio, che ci rivedremo? La domanda mi turbò molto. Cercai di mascherare il mio turbamento, la volsi un po' in tono scherzoso. Ma che stai dicendo, Paolo? Certo che ci rivedremo. E allora mi abbracciò, ma mi abbracciò con una forza che mi fece male, mi strinse, non se ne rendeva conto, mi abbracciò come a non volersi distaccare, come a volere tenere avvinto qualcosa di caro e portarselo via.
6: Questo era il servizio I ladri dell'agenda rossa da Repubblica TV, a proposito di movimento delle agende rosse. Loro quest'oggi stanno partecipando insieme alla CGIL, alla manifestazione che partirà all'Albero Falcone, un corteo presentato da un manifesto: la politica deve avere la carta in regola per combattere la mafia. Questo significa essere credibili nei propri comportamenti, significa valorizzare la questione morale dell'attuale politica e non legittimare figure come Dell'Utri, Cuffaro, che hanno avuto collegamenti accertati con la mafia. Nel manifesto poi anche un passaggio sulla presidente meloniana della commissione antimafia, Chiara Colosimo, la cui elezione è stata definita inopportuna visti i suoi rapporti con Luigi Ciavardini, condannato in via definitiva come esecutore materiale della strage di Bologna, un attacco alla presidente che sarà presente il 19 luglio durante le commemorazioni della strage. Proseguiamo quindi con la memoria del 19 luglio e la sua attualizzazione. Noi infatti stiamo parlando da un osservatorio privilegiato, che è quello dei rapporti con la scuola, la giusta frequenza, come abbiamo detto, è un progetto che partirà il prossimo anno scolastico e porterà la cultura dell'antimafia e della legalità all'interno di 30 istituti scolastici in giro per la penisola. In questa intervista del 1987 rilasciata alla televisione svizzera, è proprio lo stesso Paolo Borsellino a sottolineare l'importanza della scuola nella cultura dell'antimafia.
7: Lei ritiene che ci sia una sorta di fiducia, aumentata fiducia popolare nei confronti della lotta dello Stato contro la mafia?
8: C'è stato un momento in cui il collega Falcone ebbe a dire, e aveva ragione di dirlo, sento che la gente fa il tifo per noi. C'è stato un momento successivo, che stiamo vivendo tuttora, in cui rinasce una grossa tentazione che è stata sempre una piaga dell'opinione pubblica siciliana, è stata quella che io chiamo la tentazione della convivenza, cioè che se non fanno molto danno, se non creano molti problemi di allarme, tutto sommato si può convivere con questo fenomeno. È una tentazione durissima a sradicare. Vi è però nell'opinione pubblica una parte di questa paura che è rappresentata ed è guidata soprattutto dalla popolazione, dai giovani, dalla popolazione scolastica in particolare, che rappresenta di questa opinione la punta di diamante, che è sicuramente la componente sociale siciliana che è stata sicuramente ed è ancora più vicino, e tante volte lo ha dimostrato, alla magistratura e in genere ai problemi della lotta alla criminalità mafiosa. E questo secondo me costituisce il punto di non ritorno, cioè qualsiasi possa essere l'esito di questi processi o di queste indagini, l'opinione pubblica, soprattutto l'opinione dei giovani, è estremamente cambiata con riferimento al fenomeno mafioso. Non si può più ripresentare il caso che ci sia un giovane che a 14 anni la pensi come la pensavo io sul problema mafioso quando 14 anni avevo.
6: L'importanza della scuola nella cultura dell'antimafia e della legalità, nelle parole di Paolo Borsellino in questa intervista del 1987 alla televisione della Svizzera italiana. Concludiamo la nostra puntata con un estratto da un'intervista ad Agnese Borsellino pubblicata da Servizio Pubblico, un'intervista importante perché Agnese Borsellino racconta come il marito gli parlò della strattativa Stato-mafia.
9: L'indomani Paolo, quando va in ufficio, la prima cosa che pensa di fare è di incontrare nello studio del procuratore il Giammanco, il quale si giustifica dicendo: non l'ho detto a te perché era interessante mandare la lettera alla procura di Caltanissetta, che è la sede competente. E qui Paolo perse le staffe, perché era inconcepibile che lui non sapesse nulla.
10: E questa cosa gliela riferì Paolo?
9: Sì, è venuto a casa sconvolto, perché quasi non credeva ai suoi occhi. Non era amato assolutamente in procura mio marito. Mi ha accennato qualcosa, che c'era una trattativa tra la mafia e lo Stato, ma che durava davvero un po' di tempo.
10: Questo discorso della trattativa mi interessava saperlo. Quando è questo riferimento che fa Paolo?
9: Dopo la strage di Capaci si dice che c'era un colloquio tra la mafia e alcuni pezzi infedeli dello Stato.
10: E questo discorso non si riesce a collocare nel tempo?
9: All'incirca verso la metà di giugno mi dice che c'è questa contiguità tra mafia e pezzi deviati dello Stato. Mi fa stare a dormire con la serranda abbassata della stanza da letto, e c'era tanto caldo, perché mi dice: dal castello Uttiveggio, con un cannocchiale potentissimo, ci possono vedere dentro casa. L'ho visto turbato e ho chiesto: cosa c'hai, hai pranzato oggi, perché non era venuto a pranzo? Ho detto: ho visto la mafia in diretta. stanca e fra tante cose mi hanno riferito che il generale Suplane si è punciuto. È una cosa che io non mi sarei mai immaginata, né poteva mio marito immaginarsela. Così me l'ha riferito, sempre sbalordito di quello che gli era stato raccontato. Però io non ho chiesto chi te l'ha detto, ma lui l'ha detto in maniera non serena, ma certa. Era turbatissimo, turbatissimo. E quando gliel'hanno detto, addirittura dice che ha avuto colante di gomito, perché per lui l'arma e chi la compone, chi ne fa parte, era sacra e intoccabile. È come se me l'avesse detto ieri.
11: C'è qualche altro particolare che posso venire alla mente rispetto a questo discorso della trattativa, alla vicenda di Ciancimino, che lei ricordi?
9: No, io mi hanno detto, ma non so se è vero, quando è morto mio marito, Ciancimino era a Roma, presso un albergo, forse agli arresti domiciliari, non saprei, e ha sturato una bottiglia di champagne per festeggiare la morte di mio marito.
12: Le disse nulla su questo incontro che ebbe, se ebbe un incontro con il ministro, se l'aveva conosciuto il nuovo ministro?
9: Era stato chiamato mentre interrogava Muto, e questo lo ricordo come se fosse ieri. Come ricordo che Paolo mi disse, materialmente mi ucciderà la mafia, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Queste sono parole che sono scolpite nella mia testa, no? E fino a quando sono in vita non potrò dimenticarle. Proprio messi qui io e lui, uccideranno quando altri lo consentiranno.
6: Materialmente mi ucciderà la mafia, dice Agnese Borsellino, ma saranno altri che mi faranno uccidere. La mafia mi ucciderà quando altri lo consentiranno. Queste le parole pronunciate da Agnese Borsellino, riportate dal marito, parole molto pesanti che accendono di nuovo un dibattito sia politico che storico sulle vicende che oggi stiamo ricordando e stiamo celebrando. Una giornata importante che sulle frequenze dell'ML Network prosegue fino alle 18. Io, Luca Visetto, dalla redazione di Bologna, vi ringrazio per l'attenzione e vi lascio al proseguo della programmazione radiofonica per la maratona del 19 luglio.

0: per il momento.
1: Filmare, non filmo di là, non filmo di là.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9:35 minuti.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma iraniano sul nucleare civile al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta tra Teheran e Washington. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump, non basta un tweet, la replica iraniana. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato scorso ha colpito il sud del paese provocando oltre 50 morti. L'ultima scossa registrata stamani era di 5.6. Per ora non è stato attivato l'allarme tsunami. Almeno 5.000 gli sfollati, oltre 1.300 gli edifici distrutti. Ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. La Farnesina è in contatto con loro, ma non sarebbero state ancora attivate operazioni per riportarli a casa. È in corso il primo controesodo estivo. L'ANAS ha diramato per stamani bollino rosso su strade e autostrade, un flusso che si accompagna a un cambiamento meteo. Dopo 3 settimane di canicola, temperatura in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica destinata a portare parecchie piogge e temporali. Ben 13 le regioni nell'allerta idrica gialla della Protezione Civile, rovesci soprattutto in Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna, in estensione in giornata in particolare su Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. E c'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un 20enne di origine africana si trovava con i suoi connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como, quando è finito in acqua ed è stato sorpreso da un improvviso nubifragio che ha innescato una trappola di onde da cui non è riemerso. Quando il corpo è stato ripescato, il giovane era già deceduto. Infine il tennis, al Masters 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe si prende la rivincita su Lorenzo Sonego, superandolo in 2 set dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Lorenzo Musetti, 6-4-6-2 sul tedesco Altmaier. L'altro superstite azzurro nel torneo che precede gli US Open, Flavio Cobolli, numero 7 del tabellone, si giocherà questo pomeriggio l'accesso agli ottavi col belga Blocks. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
2: Buongiorno, siete qui in compagnia di Jessica.
3: Ciao a tutti.
2: E di Federico.
3: Stiamo trasmettendo dalla sede di Radio Jeans a Cairo Montenotte. È una sede che raccoglie un po' tutti i ragazzi della Val Bormida. Per chi non lo sapesse, ci troviamo nell'entroterra savonese.
2: Sì, più in specifico a 30 km da Savona e ai confini con il Piemonte. La Val Bormida, cosa dire della Val Bormida? È una zona un po' selvaggia, dai, però piena di divertimenti. Ma Jessica, dicelo tu tutti i divertimenti che ci sono qui in Val Bormida.
3: Ma guarda Fede, tu sei più grande di me, hai 3 anni in più, quindi il divertimento a te.
2: Vabbè, allora se tocca a me, toccherà a me, quindi i divertimenti della Val Bormida... Vabbè, presentiamo la nostra sede, va la nostra redazione.
3: No, aspetta, adesso dobbiamo un attimo raccontare o comunque illustrare un po' il nostro territorio e gli eventi che avvengono qui e soprattutto dobbiamo specificare bene così qualcuno magari ci viene a trovare.
2: No, vabbè, dai, hai ragione, a parte gli scherzi, qui in Val Bormida qualcosa di bello c'è davvero, ma non vogliamo dirvi tutto in questa puntata perché ce ne saranno di cotte e di crude, vedrete. Passiamo a noi, la nostra redazione è formata da un gruppo di ragazzi dai 17 ai 25 anni, tutti studenti o lavoratori.
3: Beh, dobbiamo specificare che abbiamo tutti la stessa passione per la radio e per la musica e infatti cercheremo di creare programmi per ripercorrere la storia della musica toccando vari generi, dal pop al rock.
2: Dall'house al revival, senza dimenticare la commerciale, la disco anni 90 e ovviamente i balli di gruppo. Oh, ciao Guido! Hai dimenticato qualcosa qui in radio?
4: Oh, ciao Fede! Sei te che ti dimentichi il punk hardcore, eh? Non facciamo di scherzi!
2: Vabbè, certo! Il punk hardcore era sottinteso. Qui a Radio Jeans vogliamo soddisfare tutti quanti. Vabbè, andiamo avanti con la nostra puntata.
3: Beh, Fede, dobbiamo ricordarci di non tralasciare che tratteremo argomenti di giornalismo per dare delle informazioni ai nostri ascoltatori riguardanti gli eventi che avvengono in Valbormida.
2: Beh, certo, ma informeremo tutti di tutto, non preoccuparti, ma non mettiamo tutto, non diciamo tutto adesso, lasciamo un po' di suspense, dai.
3: Vabbè, Fede, un assaggino piccolo piccolo.
2: Vabbè, dai questo assaggino, tanto voi donne volete sempre avere ragione, dai questo assaggino.
3: Beh ragazzi, avete presente che qua in Valbormida viene un evento un po' speciale? Beh, sì, credo che abbiate capito tutti. Sì, il balla coi cinghiali.
2: Vabbè, vabbè, ma non diciamo tutto adesso, Jessica, se no mi arrabbio, Quindi, a continuate ad ascoltarci, vi diamo appuntamento alla prossima volta. E un saluto speciale ve lo facciamo noi qui dalla Valbormida. Quindi, ciao ragazzi, alla prossima, bella lì.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Crescono, crescono i bimbi, crescono.
1: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiano. Made in
2: Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esclusiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

mi chiamano alla finestra, mi dicono Francesco ti vogliono ammazzare. Io domando chi, loro fanno cosa.

calma, la strada era deserta. Mi dico meno male, è tutto uno scherzetto. Sollevo gli occhi al cielo e vedo sopra un tetto.

vende fotografie virate seppie. Ricordo della terra prima della caduta, e al posto del posto dove va il francobollo c'è un buco per appenderle, dove dico io intorno al collo.

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Chiedo scusa se parlo di Maria, non nel senso di un discorso, quello che mi viene. Non vorrei che si trattasse di una cosa mia e nemmeno di un amore, non conviene.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla

Allora, partiamo dalla definizione che cita Wikipedia su Mafia Capitale. La presenza di alcune organizzazioni criminali a Roma fu denunciata inizialmente nel dicembre 2012 tramite un articolo di L'Espresso scritto da Lirio Abate, in cui si ricostituiva la spartizione della capitale tra diversi gruppi criminali, facendo capo principalmente a Massimo Carminati, detto Ercegato, ex terrorista dei NAR, nonché affiliato della banda della Magliana. Abate fu successivamente minacciato, come riportato dalle intercettazioni effettuate dal raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri. Le stesse intercettazioni portarono all'arresto il 2 dicembre 2014 di 28 indagati, tra cui Carminati stesso, Salvatore Buzzi, e tra gli indagati figurò anche l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, che fu successivamente condannato a 6 anni di reclusione per corruzione e finanziamento illecito. Tra i reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Roma, guidata dal magistrato Giuseppe Pignatore, figurano corruzione, estorsione, usura, riciclaggio di denaro e associazione di tipo mafioso nell'ambito di presunte infiltrazioni nel tessuto istituzionale e di imprenditoriale raffigurato dall'assegnazione illecita di appalti e finanziamenti pubblici da parte di Roma Capitale e delle sue aziende municipalizzate. Gli interessi principali si sono registrati nella gestione di centri di accoglienza degli immigrati, della raccolta differenziata dei campi nomadi e nel finanziamento di cene o campagne elettorali come quelle dell'ex sindaco Alemanno nel 2013 per le comunali e nel 2014 per le europee del suo successore Ignazio Marino, di Matteo Renzi nel 2014 e di Nicola Zingaretti alle europee del 2004.

0: notizia.
1: Allora, ripartiamo da quello che ha detto Livia, cioè l'articolo sull'Espresso uscito nel 2012 di Lira Abate, che non solo denuncia Mafia Capitale, ma le scrive anche su come è divisa appunto proprio a Roma. Innanzitutto, secondo nella Corte di Cassazione del 2015, non può essere chiamata Mafia Capitale, ma un'associazione delinquere, perché non vi erano i presupposti per chiamarla così. E Lira Abate appunto descrive come è organizzata a Roma chiamandola proprio come dei quattro, dove ci sono quattro poteri a Roma. Carminati, che domina su tutti e quattro, che punta più sulle estorsioni e soprattutto parla con imprenditori e vuole risolvere i loro problemi, dandogli anche una protezione a Roma, e con questa chiedendo soldi e estorsioni. Infatti si può vedere la sua villa che gli ha regalato un commercialista. Poi abbiamo Senese, che parte prima dalla Camorra ma poi si sposta appunto alla capitale, che è chiamato pazzo soprattutto per i suoi comportamenti, e diciamo si occupa più di droga e di cocaina. Infatti a Roma vi è triplicata la quantità di cocaina che vi è a Milano. Senese si può ricollegare soprattutto a Casa Monica, che sono una banda di sinti, cioè un clan nomade che si è stabilizzato in Italia, soprattutto proprio a Roma. E a Casa Monica possiamo anche ricordare colui che era il capo ultras della Lazio, cioè Diabolik, che è stato ucciso proprio per non per calcio, ma per Casa Monica, droga e quel giro. E poi passiamo ai Fasciani, che sono un altro clan di nomadi stabiliti a Roma, soprattutto ad Ostia. E Lira Abate li descrive proprio così, e possiamo vederlo soprattutto nei mille giorni, che è visionabile su Replay, dove appunto abbiamo gli audio e le registrazioni che sono state fatte proprio dai Ross, dove vi sono Carminati, Buzzi che parlano a un distributore proprio a Corso Francia, e dove dietro a questo distributore vengono fatte estorsioni e vengono anche picchiati i commercialisti che devono rendergli dei soldi. E questo è proprio il modo in cui Lira Abate descrive e denuncia per la prima volta Mafia Capitale a Roma e quello che è stato.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

dei gatti che non han padroni come me. Oh, but the knee,

0: Sono le 11 e un minuto.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultimo botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran. E poco efficaci si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri di Tel Aviv sul paese dei cedri con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esclusiva riguarda in particolare il cratere Voragine, subito scattate fino alle 14, limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Ni Hao Women's Radio Jeans Network.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Se la gioventù ne negherà il consenso, anche l'onnipotente e misteriosa mafia svanirà come un incubo.
5: Carlo Calavacciuolo, Andrea Mollino, Pasquale Romano, Filippo Ceravolo, Lorenzo Panico.
6: Fiamme ovunque. Fiamme che hanno avvolto la Fiat Punto a Cassano allo Ionio, dove il 15 gennaio 2014 vennero ritrovati i corpi di Giuseppe Iannicelli, di 52 anni, la compagna marocchina Ibtissam Tous, detta Betty, di 27 anni.

0: Sul cofano anteriore dell'auto è anche stata trovata una moneta da 50 centesimi. Che sia la firma del killer, che stesse a significare voi non valete niente, non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che non vedremo più gli occhioni neri pieni di spirito e il sorriso birichino di Cocò, un bambino che aveva come unica colpa il fare parte della famiglia sbagliata.
1: Giuseppe Montalbano, Antonio Polimeni, Giorgio Fallaro, Emanuele Attardi, Caterina Liberti.
2: Anna era una ragazza graziosa e dei modi gentili, timida e riservata, che andò incontro a un crudele destino. Lavorava come domestica a servizio della famiglia Amoroso. Quello che purtroppo non sapeva è che quella era un'importante famiglia mafiosa. Dopo poco tempo dal suo arrivo, Anna inizia a essere corteggiata da Leonardo Amoroso, uno dei figli di quella famiglia. Spaventata dalle sue avance, se ne va, ma questo non durerà molto, siccome la sua famiglia era molto povera. Sarà così costretta a tornare a lavorare in quella casa. I desideri di Leonardo ricominciano, ma stavolta Anna cede e rimane incinta di un figlio. La famiglia di Anna propone di risolvere tutto con un matrimonio riparatore, ma Leonardo Amoroso non accetta e decide di risolverla a modo suo, facendo sparire il suo problema. Il padre di Anna capisce cosa è successo e porta a processo i fratelli Amoroso, che verranno accusati di 9 omicidi, tra cui quello di Anna. I fratelli saranno condannati, ma il corpo di Anna non sarà mai trovato. Il 21 marzo ricordiamo Anna Nocera insieme alle altre vittime innocenti delle mafie.

0: Benedetto, Francesco, Maniscalco, Anna Maria, Esposito.
1: Nicholas Green, nato negli Stati Uniti nel settembre del 1987, fu vittima a solo 7 anni di un assassinio sull'autostrada A3 mentre si dirigeva con la famiglia verso la Sicilia. Era l'autunno del 1994, verso la fine di settembre, e lungo l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria, un'auto bianchi Y10 sfrecciava per la strada. Al suo interno c'era una famiglia americana, 2 genitori e i loro figli, Eleanor e Nicholas, che di cognome facevano Green. Nei pressi dell'uscita per Serre, tuttavia, accadde un terribile incidente. La macchina venne scambiata da dei rapinatori per quella di un gioielliere e iniziarono a sparare. Nicholas Green venne colpito alla testa e portato al policlinico di Messina, dove morì il 1 ottobre del 94. In seguito a quanto accaduto, i genitori decisero allora di donare gli organi del figlio. L'evento fece molto scalpore, poiché non era solito avvenisse in Italia la donazione degli organi, e il gesto contribuì a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad aumentare gli episodi di donazioni in tutto il paese. Qui in Italia possiamo trovare numerosi edifici pubblici dedicati al bambino, tra cui piazze, giardini, strade e parchi. A Bologna, infatti, in un parco è presente una stele in onore di Nicholas Green e della strage lungo l'autostrada del 29 settembre 1994.
0: Non li avete uccisi, le loro idee camminano sulle nostre gambe.

Eschi, Giulia Brighetti, Miriam Canedi, Martina Caputo, Alessandro Simonetti e Jacopo Perfetti del Laura Bassi di Bologna nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nell'autunno 2023.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Stay with us.
1: Ma che dici? Ma semmai restate con noi, che siamo made in Italy.
0: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Calvino di Genova.
2: Ciao a tutti, sono Federica, questa è la redazione congiunta del Calvino e dell'Odero. Oggi intervisteremo i ragazzi delle scuole sul tema dell'amore. Bene, siamo qua con Lidia. Lidia, quanti anni hai?
3: Ho 16 anni.
2: E bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
3: Sì, credo nell'amore.
2: E nell'amore eterno?
3: No, quello no.
2: Bene, secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso? In gergo giovanile possiamo definire trombamici?
3: Sì, secondo me sì, però solo se c'è un'attrazione fisica, non anche, diciamo, di carattere.
2: Un'attrazione mentale,
3: esatto.
2: No.
3: Esatto.
2: E da un'amicizia, secondo te, può nascere un amore?
3: Sì, sicuramente.
2: E da un amore finito, invece, può nascere un'amicizia?
3: No.
2: E te sei innamorata?
3: Io sì, sono fidanzata da 10 mesi.
2: Ringraziamo Lidia per la partecipazione. Ciao Lidia. Siamo qui con Mauro. Ciao Mauro.
4: Ciao.
2: Quanti anni hai?
4: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista sul tema dell'amore. Sei mai stato innamorato?
4: Sì.
2: Ora sei innamorato?
4: No, per ora no.
2: Ma credi nell'amore?
4: Sì, ci credo molto.
2: Anche nell'amore eterno?
4: Sì, ci credo. Guardando i miei genitori, comunque stanno insieme da 18 anni, all'amore eterno ci credo.
2: Bene, e secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti sessuali?
4: Sì, sì, ci credo, come? Si vedono, si vedono, cioè esistono le trombamiche, perciò ci credo, come?
2: Va bene, e quindi secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
4: Sì, sì, può nascere, si vede anche nei film, la maggior parte delle volte nasce, perciò.
2: Benissimo, e da un amore finito può nascere un'amicizia?
4: Cosa intendi per amore finito?
2: Quando due persone si lasciano, secondo te dopo l'amore finito può nascere un'amicizia?
4: Dipende come è finito l'amore.
2: Molto bene, grazie Mauro.
4: Ciao, ci
2: vediamo.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Siamo qui con Valentina, ciao Valentina.
5: Ciao.
2: Quanti anni hai?
5: 17.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Dunque, credi nell'amore?
5: Sì.
2: Sei innamorata in questo momento?
5: Diciamo di sì.
2: Credi nell'amore eterno?
5: Beh, a questo mondo nulla è eterno, però sarebbe bello poterci credere, anche se poi non è eterno.
2: Come utopia, insomma.
5: Esatto.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano dei rapporti di sesso?
5: No, secondo me è importante saper distinguere amicizia da amore.
2: Ma qua parliamo di sesso, dunque può essere un rapporto sessuale senza il trasporto sentimentale.
5: No, per me amore e sesso è la stessa cosa, quindi sarebbe meglio distinguere le due cose.
2: Bene, e secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
5: Sì, è secondo me la base da poter arrivare ad avere un amore.
2: E invece da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
5: Dipende da come è finita la storia e comunque dai rapporti che si hanno le due persone.
2: Grazie mille per le belle risposte, Valentina, un saluto. Ciao ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
2: Sono qui con Marco, ciao Marco.
6: Ciao.
2: Quanti anni hai?
6: 19.
2: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
6: Sì, dai, ci credo. Sì, abbastanza.
2: In questo momento sei innamorato?
6: In questo momento no, non particolarmente.
2: Lo sei mai stato?
6: Sì.
2: Credi nell'amore eterno?
6: Nell'amore eterno no. Cioè, potrebbe essere amore eterno, però... Cioè, penso che l'amore si trasformi durante, diciamo, il periodo in cui sei insieme a una persona.
2: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
6: Sì, sì, secondo me sì.
2: Da un'amicizia può nascere un amore?
6: Sì, perché no?
2: Hai mai avuto un'esperienza simile?
6: Da un'amicizia che nasce un amore? No, cioè non amore.
2: Da un amore finito, secondo te può nascere un'amicizia?
6: Dipende dalle persone, dalla persona che sai, nel senso che carattere hai.
2: Va bene, grazie mille Marco. Ciao.
6: Grazie, ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao, siamo qui con Andrea. Ciao Andrea.
8: Ciao.
7: E sei fidanzato?
8: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
8: Sì.
7: E credi esista l'amore eterno?
8: Sì, sì, secondo me sì.
7: E Secondo te è possibile che da un'amicizia nasca un amore?
8: Sì, secondo me può nascere da un'amicizia.
7: E dopo che un amore finisce, secondo te è possibile che l'amicizia ritorni?
8: No, per me non è possibile.
7: Tra due amici, secondo te può esistere un rapporto di sesso oppure una cosa è incompatibile?
8: No, può esserci, sì.
7: Va bene, ok, grazie Andrea.
8: Grazie.
7: Ciao, siamo qui con Federica. Ciao Federica.
9: Ciao.
7: Sei fidanzata?
9: No.
7: Ma credi nell'amore?
9: Certo.
7: E nell'amore eterno?
9: Sì, sì, certo.
7: È possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso, secondo te?
9: Secondo me no.
7: Quindi credi non sia possibile assolutamente?
9: Potrebbe essere, però...
7: Non credi tanto, non ci
9: esatto.
7: Credi tanto, perfetto. Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
9: Sì.
7: E che dopo che l'amore sia finito ritorni l'amicizia?
9: Questo no.
7: Assolutamente no?
9: Assolutamente no.
7: Va bene, perfetto, grazie Federica,
9: grazie,
7: ciao.
9: Grazie, ciao.
7: Ciao Alessia.
10: Ciao.
7: Sei fidanzata?
10: Sì.
7: Quindi credi nell'amore?
10: Sì.
7: E nell'amore eterno?
10: Dipende.
7: Dipende da cosa?
10: Dipende dai rapporti delle persone.
7: Quindi a seconda della persona che trovi, tu credi che si possa avere un amore eterno o meno?
10: Okay, bene. Esatto.
7: Da un'amicizia può nascere un amore, secondo
10: sì.
7: te? E quando l'amore finisce è possibile che l'amicizia ritorni?
10: Assolutamente no.
7: Perfetto, grazie Alessia.
10: Ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Ciao Alison.
11: Ciao.
7: Sei fidanzata?
11: No.
7: Ma credi nell'amore?
11: No, alla nostra età no.
7: E l'amore eterno per quanto riguarda le persone più grandi?
11: Quello sì.
7: Pensi sia possibile che da un'amicizia nasca un amore?
11: Sì.
7: E dopo che l'amore finisce, secondo te è possibile che ritorni l'amicizia di prima?
11: Dipende dai casi, dipende da come sei stata mollata o da come è finita la storia.
7: Secondo te a quest'età è possibile che tra due amici ci sia del sesso?
11: No, non è una vera amicizia.
7: Va bene, grazie, ciao Alison.
11: Ciao.
7: Siamo qui con Jessica. Ciao Jessica.
12: Ciao.
7: Quanti anni hai?
12: 17 quasi.
7: Bene, iniziamo l'intervista. Credi nell'amore?
12: Sì, però non alla mia età.
7: Bene, sei innamorata quindi adesso?
12: Sì, però cioè, non penso che adesso possa durare per sempre.
7: Quindi non credi nell'amore eterno?
12: No.
7: E secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
12: No, perché sennò non è una vera amicizia.
7: Secondo te da un'amicizia può nascere un amore?
12: Sì.
7: Ti è già capitato?
12: No.
7: E da un amore finito può nascere un'amicizia?
12: Dipende dai casi, cioè se sei stata mollata bene magari sì, però se vi siete mollati male no.
7: Cosa intendi per mollati bene?
12: Cioè se è stata una scelta consapevole da parte di entrambi.
7: Va bene, grazie Jessica, un saluto, ciao ciao.
12: Figurati, ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network.
7: Siamo qua con Carolina, ciao Carolina.
13: Ciao.
7: Quanti anni hai?
13: 17 quasi.
7: Bene, credi nell'amore?
13: Sì.
7: E sei innamorata in questo momento?
13: No.
7: Lo sei mai stata?
13: Sì.
7: Credi nell'amore eterno?
13: Dipende.
7: Da cosa dipende?
13: Dal rapporto che c'è tra uno all'altro.
7: E secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
13: No.
7: E da un'amicizia può nascere un amore?
13: Sì.
7: Ti è mai capitato?
13: Sì.
7: E da un amore finito secondo te può nascere un'amicizia?
13: Sì.
7: Va bene, grazie mille. Ciao Carolina.
13: Ciao.
7: Eccomi qui con Francesca. Ciao Francesca.
14: Ciao.
7: Quanti anni hai?
14: 15.
7: Credi nell'amore?
14: Sì.
7: In questo momento sei innamorata?
14: No.
7: Lo sei stata in passato?
14: No.
7: E credi nell'amore eterno?
14: Dipende dai rapporti fra le persone.
7: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso invece?
14: No, perché non è un'amicizia.
7: E da un'amicizia secondo te può nascere un amore?
14: Sì.
7: E una volta finito l'amore può tornare l'amicizia che c'era prima?
14: Sì, se si vuole sì.
7: E da un amore finito può nascere invece un'amicizia?
14: Sì.
7: Ok, grazie mille Francesca, ciao.
14: Ciao.
7: Eccomi qui con Vanessa, ciao Vanessa.
15: Ciao.
7: Quanti anni hai?
15: 15.
7: Bene, credi nell'amore?
15: Sì, però con l'età più avanzata, diciamo, non adesso.
7: In questo momento tu sei innamorata, quindi?
15: No.
7: E credi nell'amore eterno?
15: Dipende dal rapporto che c'è tra le persone.
7: Secondo te è possibile che tra due amici ci siano rapporti di sesso?
15: No, non sarebbe un'amicizia pura, semplice.
7: E da un'amicizia può nascere un amore, secondo te?
15: Sì.
7: Ti è mai capitato?
15: Sì.
7: Da un amore finito invece può nascere un'amicizia?
15: Dipende se c'è la volontà di tornare amici come una volta.
7: Ok, grazie mille. Ciao Vanessa.
15: Grazie, ciao.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
16: Made in Italy, solo canzoni d'autore italiane.
17: Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare

Ciao a tutti, siamo Lorenzo Piasco, Luca Bernardi e Letizia Di Palma del 4G del liceo scientifico sportivo Blaise Pascal di Pomezia in provincia di Roma, e oggi vi riprenderemo il nostro podcast dedicato alla figura di Fabrizio Piscitelli. Dopo avervi parlato nell'episodio precedente dei suoi primi passi nel mondo ultra e nella criminalità romana, oggi ci soffermeremo sui suoi rapporti con il clan Senese e le motivazioni della sua morte violenta. Ma parliamo proprio della figura di Michele Senese, detto Pazzo, figura di spicco del clan camorristico che da decenni gestisce una buona fetta della mafia capitolina. Diabolik entra nelle sue grazie, ma sarà proprio questo avvicinamento a portarlo alla morte. Dietro la separazione tra Diabolik e Michele Senese, come rivela il programma di inchieste e report nella puntata Grande Raccordo Criminale, ci sarebbe infatti una vera e propria questione di soldi e rispetto. Infatti, da quanto emerge dall'informativa dei carabinieri del nucleo investigativo depositata alla Procura di Roma, Piscitelli non avrebbe rispettato i patti sulla percentuale sugli incassi del narcotraffico.

fa come? Diablo guadagna 200.000 al mese e manda 2.000? È la domanda che Alessandro Corvesi fa a un suo amico, entrambi in affari con gli albanesi, la quale apre un quadro più specifico sulla situazione. L'ex calciatore Corvesi si lamentava del fatto che il capoltrano non sosteneva economicamente un detenuto come avrebbe dovuto, infatti mandava una percentuale troppo bassa rispetto ai suoi guadagni. Il detenuto in questione era appunto Michele Senese. Che Diabolic avesse fatto il passo più lungo della gamba ne era a conoscenza anche l'amico di Corvesi, il quale è stato intercettato mentre pronunciava queste parole. Amù, Strega doveva essere fatto 6 anni fa. Strega non sapeva stare in mezzo alla strada. Strega, ovviamente, era un altro soprannome di Piscitelli.

Corvesi conferma: Amo, strega si salvava perché avevano paura del nano, e il nano in questione è Arben Zogu, boss albanese e stretto amico di Diabolik, anche per i trascorsi in Curva Nord, che, come sottolineava anche Corvesi, riesce a far schierare 100 kamikaze, solo chi conosce bene lui sa cosa può arrivare. Dal problema di Senese, al quale Piscitelli non versava quanto stabilito, si sarebbe occupato il pluripregiudicato Giuseppe Molisso, non appena uscito dal carcere. Entrambi sostenevano infatti che per il noto omicidio non vi poteva che essere stato l'avallo di Michele Senese, scrivono gli investigatori nell'informativa descrivendo le fasi dell'intercettazione.

Non ti posso dare un cucchiaio di polvere. L'apro e vi do un cucchiaio di polvere ad ognuno. Ve lo mettete dentro al brodo, diceva dal carcere Opaz il 15 settembre nel 2019 durante un colloquio con la moglie e il figlio. La polvere a cui faceva riferimento è con ogni probabilità quella delle ceneri di Fabrizio Piscitelli. Come aveva già detto in una conversazione telefonica il genero di Piscitelli nello stesso mese in cui il suocero è stato ucciso, il clan campano deve aver sicuramente appoggiato l'omicidio, altrimenti sarebbe successo un patatrac. Se fosse stato ucciso dentro l'area di influenza dei Senese, senza un loro assenso. La zona in cui si trova il parco degli acquedotti è situata infatti in uno dei territori dei Senese. Se l'omicidio fosse avvenuto senza il loro consenso, sarebbe ricominciata la guerra fra clan.

7 agosto del 2019, Diabolik era con il suo autista Gomez, il quale dichiarava: siamo arrivati al parco verso le 18:10. Io non dovevo scendere, ma lui mi ha detto di tenergli compagnia e sono andato con lui. Non mi aveva detto il perché doveva andare lì. Il parco in questione è proprio appunto il parco degli acquedotti in zona Cinecittà. Ci siamo seduti sulla panchina, con le spalle al parco e la strada davanti. Lui era alla mia destra e faceva telefonate. A un certo punto ho sentito 3 passi che si avvicinavano da dietro, di una persona che corre, e ho visto la pistola alla testa di Fabrizio. Poi il colpo è esploso, un solo colpo, ha testimoniato ancora l'autista, dichiarando però di non ricordare il volto dell'assassino. Il killer risulterà poi essere l'argentino Raul Esteban Calderon, accusato di omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi da fuoco, il quale, dopo l'agguato dell'Alessandrino nel quale tentò di uccidere i fratelli Costantino, verrà condannato a 12 anni di carcere, rito abbreviato. Con questo siamo giunti al termine del secondo e ultimo episodio di questo podcast, sperando di avervi appassionati, intrattenuti ed incuriositi. Grazie mille a tutti per il vostro tempo, ma soprattutto grazie ai nostri amici di Radio Zainet per l'opportunità che ci hanno dato. Un caloroso saluto da Lorenzo Piasco, Luca Bernardi e Letizia Di Palma.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza.

myself.

0: Right.
1: Ehi, centauri!
2: Ehi, dici a noi!
1: Certo, dica a voi! Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nonostante gli sforzi diplomatici dei paesi mediatori nella polveriera Medio Oriente, la guerra non si ferma. In scadenza la tregua Stati Uniti-Iran, ma gli occhi sono puntati oggi anche su Israele, dove arriva l'inviato di Trump Kushner. Sconcerto internazionale per le frasi del ministro dell'ultradestra israeliana Ben-Gvir, Laura Supino.
1: Gli Stati Uniti provano a rilanciare il piano di pace di Trump per Gaza e Medio Oriente. Si trova in questi giorni il genero inviato del tycoon Jared Kushner, che al Cairo ha già incontrato, fatto inedito, gli emissari di Hamas. Il movimento islamico gli ha confermato la disponibilità ad accettare la proposta americana: disarmo delle proprie milizie, trasferimento dei poteri ad un'autorità palestinese e in cambio ritiro di Israele dalla striscia. A bocciare il piano USA invece è proprio il governo di Tel Aviv. Per sbrogliare la matassa, oggi Kushner è a Gerusalemme per un incontro con Netanyahu. Intanto hanno creato sconcerto le ultime dichiarazioni del ministro di ultradestra Ben-Gvir. A Gaza andrebbero uccisi 30-40 palestinesi ogni giorno, ha detto, anche quelli che non rappresentano una minaccia. Le iniziative di Ben-Gvir non favoriscono nemmeno una soluzione negoziale con l'Iran. Proprio oggi scade la tregua di 60 giorni prevista dal memorandum di Islamabad tra USA e Iran, e nessuna fase 2 delle trattative è mai riuscita a decollare.
0: Ora in Italia, dramma in provincia di Pisa. Un uomo di 33 anni è morto dopo essere stato investito la notte scorsa da un'auto a Vico Pisano. Il conducente si è dato poi alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso, ma i carabinieri sono riusciti a individuarlo. Poche ore dopo l'uomo è stato denunciato in stato di libertà. Restano gravi ma stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Assolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo la violenta aggressione subita fuori da un locale. Laura Carchidi.
2: Nicola era in vacanza a Barcellona con 8 amici. Secondo la ricostruzione di uno dei ragazzi presenti, mercoledì scorso, all'uscita di un locale, il gruppo avrebbe iniziato a parlare con una decina di coetanei. La conversazione, inizialmente tranquilla e incentrata anche sul calcio e sui mondiali, sarebbe poi degenerata. Nicola sarebbe stato colpito violentemente alla nuca e, una volta a terra, raggiunto da altri calci e pugni. Un amico è intervenuto in suo aiuto e è rimasto ferito, ma è stato poi dimesso. Il padre del 21enne, che insieme alla madre si trova al capezzale del figlio, sostiene che il gruppo sia diventato più aggressivo dopo aver capito che i ragazzi erano italiani. Il possibile movente legato alla nazionalità resta però da accertare. La famiglia ha presentato denuncia e la polizia catalana sta cercando di ricostruire la dinamica e identificare i responsabili, che si sarebbero allontanati prima dell'arrivo dei soccorsi. Nicola intanto resta in coma farmacologico, ha passato una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili, ma avrebbe subito danni cerebrali e la prognosi è ancora riservata. Nelle prossime ore i medici potrebbero decidere di ridurre i farmaci che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare le sue condizioni neurologiche al risveglio.
0: Dopo 3 settimane di canicola, temperature in lieve discesa per l'arrivo di una perturbazione atlantica accompagnata da rovesci anche pesanti. 13 le regioni in allerta idrica gialla, dalla Protezione Civile dal Trentino Alto Adige alla Sicilia. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Da mezzogiorno alle 2.

Radio Jeans.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Dentista regala denti storti. Uno studio dentistico di Tokyo, nel distretto di Ginza, è diventato molto popolare in città da quando ha iniziato a pubblicizzare una nuova procedura cosmetica che permette di storcere i canini per simulare una nota disposizione dentale chiamata Yaeba. I denti storti sono visti come imperfezioni in molti paesi occidentali, in particolare in America, dove gli apparecchi ortodontici sono considerati come oggetti donati da Dio a tutti gli esseri umani. In Giappone, però, i denti storti sono considerati belli e addirittura adorabili. Yaeba in Giappone significa dente doppio, ma non descrive strane deformazioni dentali, piuttosto l'aspetto vampiresco che si crea quando una persona ha i canini molto più sporgenti rispetto al resto della dentatura. Secondo alcune leggende e credenze, l'aspetto Yaeba conferisce ai giovani ragazzi un appeal maggiore, rendendole molto più attrattive agli occhi dei maschi. Moltissime star giapponesi hanno i denti Yaeba, ma invece che nasconderli, mostrano il proprio sorriso alle telecamere. Fino a poco tempo fa, avere i canini sporgenti era un privilegio di pochi. Solo coloro nati con i canini sporgenti potevano dichiararsi veri Yaeba. Ma quando il salone dentistico ha aperto un nuovo servizio per rendere i denti di chiunque storti, gli affari sono esplosi e, men che non si dica, le ragazze si sono ritrovate a fare la coda per poter avere un sorriso imperfetto. La tecnica è stata inventata dal dottor Yoko Yamashima e i suoi assistenti che, tramite l'incollatura di denti artificiali sui canini delle pazienti, permette di ricercare il caratteristico effetto dei denti storti. La procedura è diventata famosa a tal punto che molte televisioni giapponesi se ne sono interessate, dedicando al fenomeno servizi interi e inviando addirittura i propri giornalisti a sottoporsi all'operazione. Rami Flash. Che belli questi giapponesi, sono un po' come i nostri bimbi piccoli quando cantano allo zecchino d'oro. Fammi crescere i denti davanti. Andrea Nicolai.

via tra le vetta, a volo sorpreso, a volo sorpreso, a volo sorpreso.

0: fammi crescere i denti davanti. Andrea Nicolai.
1: Sì, non farò più.
2: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Da mezzogiorno alle 2:00.

0: dalle 20 alle 21:30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

I mean, just what makes you think it's so easy?

Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Ancora una tragedia in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. Sette di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG. Altri due sono in gravi condizioni per soffocamento. I superstiti originari della Somalia e dell'Egitto hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Femminicidio, suicidio nel veneziano, una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua casa a Campo Nogara. Ad ucciderla sarebbe stato l'ex fidanzato, che poi si è tolto la vita impiccandosi. Secondo una prima ricostruzione, l'omicidio sarebbe avvenuto la sera di Ferragosto. Il 43enne avrebbe strangolato l'ex compagna e poi sarebbe tornato a casa sua a Dolo, dove si è tolto la vita. I due corpi sono stati ritrovati ieri sera. I carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore delle vittime prima del delitto. È sotto costante monitoraggio, ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, Yael 3P, 20 anni, attaccante del Cagliari, che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare nella piscina di una villa a Porto Cervo in Costa Smeralda. Secondo i primi riscontri della polizia intervenuta sul posto, il calciatore francese si sarebbe sentito male mentre faceva il bagno e, non sapendo nuotare, è finito sott'acqua inalando una grande quantità di acqua nei polmoni. Il club sardo fa sapere di essere in costante contatto con la struttura sanitaria e con la famiglia, seguendo con la massima attenzione l'evolversi delle sue condizioni. Si intensifica l'attività eruttiva sull'Etna e tornano i disagi all'aeroporto di Catania, almeno fino alle 12 di domani, limitati i voli in arrivo dopo che questa mattina si è aperta una nuova bocca effusiva del vulcano con un aumento dell'emissione di cenere. Regolari invece i voli in partenza. E si registra anche una vittima: un turista americano di 30 anni è morto ieri sull'Etna, colpito da un fulmine durante un'escursione in una zona vietata. Tragedia analoga in Alto Adige: la scorsa notte sul Pit Starlex in Val Monastero è stato trovato morto un escursionista del quale non si avevano notizie dal pomeriggio. I soccorritori hanno individuato il corpo nei pressi di un sentiero. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colpito da un fulmine. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'obiettivo numero uno è sempre che l'Iran non possa possedere in alcun modo, forma o maniera un'arma nucleare. Torna a ribadirlo Donald Trump nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni, già violata più volte da raid USA e dalle risposte di Teheran. Poi dal presidente americano un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran. La scelta dell'attentato è un'iniziativa solo sua. A riferirlo l'avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove ha avuto un colloquio di quasi 3 ore con Walter Lavitola, che la scorsa settimana, durante l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP, ha ammesso di essere il mandante dell'attentato messo a segno nell'ottobre scorso davanti all'abitazione di Sigfrido Ranucci, sostenendo di averlo fatto per far innalzare il livello di protezione al conduttore di report. Sono pentito, ho procurato dei guai, avrebbe riferito il faccendiere al legale. Ancora morti in mare, una nave di emergency questa mattina ha soccorso un'imbarcazione con una 50ina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 di loro sono morti durante la traversata, rende noto la ONG, altri 2 sono in gravi condizioni. I sopravvissuti, originari della Somalia e dell'Egitto, hanno raccontato di essere partiti all'alba di ieri dalla Libia, assegnato Bari come porto di sbarco. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento per Flavio Cobolli in campo per il terzo turno. Il romano, numero 9 del mondo, affronta il belga Blocks, il via alle 17. L'altro azzurro ancora in lizza è Flavio Musetti, opposto domani all'americano Zeng. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Primo Levi di Ronco Scrivia.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Asia. Vi sto parlando da Radio Jeans, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia. È qui con me Edoardo. Insieme vi presenteremo il nostro programma, vero Edoardo?
3: Certo Asia, un caloroso ciao a te e a tutti i nostri ascoltatori. Che dire, siamo emozionati, anche perché il nostro programma sarà un po' particolare.
2: È proprio così, già a partire dal titolo, navigare a vista.
3: Quindi senza rotta partiremo ogni puntata senza sapere di preciso cosa incontreremo nel nostro viaggio.
2: Oh Edoardo, mi piace l'idea del viaggio.
3: Anche a me, ma siccome prima di partire imbarcheremo i nostri ascoltatori, qualche certezza dovremmo fornirla.
2: Sì, giusto, il punto di partenza, il punto di imbarco, sempre per rimanere nel gergo dei marinai, qualche boa, un faro.
3: Allora, ora siamo sul molo, al punto di partenza. Qual è il punto di partenza? La nostra prima rubrica che prevede una presentazione di un film, di una poesia, di un libro, di una canzone, sei d'accordo?
2: Sì, sì, però attenzione, non per forza l'ultimo film uscito in sala.
3: E neanche necessariamente il libro in testa alle classifiche in vendita.
2: Vabbè, nemmeno una poesia di un attore famoso.
3: Quindi, da subito, fuori rotta e poi navigazione a vista.
2: Certo, navigazione a vista. E ci lasceremo trascinare dalle onde dei commenti dei nostri ascoltatori. Alcuni saranno presenti in sala registrazione e altri ci contatteranno telefonicamente. Commenti, dediche, da cosa nasce cosa?
3: Navigare, navigare. Come su ogni nave che si rispetti, ci sarà un comandante. Anzi, due, tu ed io. Ma ci sarà anche qualcuno in sala macchine, i nostri due tecnici, Nicolò e Matteo. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Ciao, siamo pronti per partire.
4: Avanti tutta.
2: Navigare, navigare, fino ad avvistare un punto di riferimento.
3: Certo, un punto di riferimento. Un'altra rubrica, quella dedicata alla notizia.
2: Ho notato una certa enfasi. Hai forse voluto sottolineare la parola notizia?
3: Certo, la nostra notizia non sarà la notizia di cronaca, la notizia del giorno che compare sui giornali, quella di cui parlano alla televisione, ma sarà la notizia che navigando fuori ci capiterà di leggere, magari per caso, su un vecchio giornale.
2: La cattureremo, diventerà nostra. La offriremo ai nostri ascoltatori perché commentino con noi.
3: Ed infine, prima di arrivare in porto, l'ultima rubrica, il messaggio in bottiglia.
2: Sì, un pensiero da lasciare ai nostri ascoltatori, così, nudo e crudo, il pensiero della giornata.
3: Benissimo, forse abbiamo però dimenticato qualcosa?
2: Ah sì, certo, la musica.
3: Tanta, tanta musica, sarà la colonna sonora del nostro viaggio, ci accompagnerà durante la nostra navigazione.
2: Allora presto, ascoltateci, a breve la nostra puntata zero, poi la prima, la seconda, la terza.
3: Tutti a bordo, navigare a vista.
2: Pronti a salpare per...
3: Navigare a vista. Un saluto da Edoardo.
2: E Asia, dall'Istituto Primo Levi di Ronco Scrivia.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

Afternoon Rock di Radio Jeans.

una canzone per te. Come non è vero, sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: sono le 17.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki e della Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Salve a tutti, io sono Matteo Zerillo dell'IT Lucarelli di Benevento e insieme ai miei colleghi Antonio Caporaso e Bruno Francione abbiamo scelto come argomento del podcast la vita politica di Impastato unita alla sua radio. Ma passiamo al sodo. Per iniziare, chi era Peppino Impastato? Peppino Impastato era un personaggio straordinario, non solo perché ai tempi fu uno dei pochi a denunciare delle realtà mafiose che molti fingevano di non vedere, ma perché lui stesso proveniva da una famiglia affiliata al crimine organizzato ed ebbe il coraggio di fare una scelta differente. Giuseppe Impastato nacque il 5 gennaio del 1948 a Cimisi, in provincia di Palermo, da Felicia Bartoletta e Luigi Impastato. Peppino era diverso dagli altri, per lui legalità e giustizia erano valori irrinunciabili e crebbe alimentando idee politiche che poco si adattavano all'ambiente nel quale era costretto a vivere. Ancora giovanissimo, Peppino ruppe con il padre, che lo cacciò di casa, ed iniziò un'intensa attività di studio, diventando infatti poi giornalista. Ovviamente, gli amici di suo padre non potevano sopportare che qualcuno portasse alla luce del sole i loro sporchi traffici. Non a caso, il 9 maggio del 1978, Peppino Impastato venne ritrovato nei pressi di un binario ferroviario, dove il suo corpo, quasi irriconoscibile, era stato prima sfigurato dai sassi e poi dilaniato da una carica di esplosivo. Inizialmente le indagini parlarono di un atto terroristico finito male e addirittura di suicidio, ma tutti sapevano che la mano dietro all'efferato omicidio era quella di Cosa Nostra. Poco fa ho parlato di politica, ma vediamo più nello specifico i suoi ideali. Come abbiamo già detto, Impastato proveniva da una famiglia mafiosa, affiliata a Cosa Nostra. Ma lui si distinse per la sua ideologia completamente diversa da quella familiare. Si avvicinò alla politica durante il periodo del liceo e aderì al Partito Socialista. Fondò anche il giornalino L'Idea Socialista, ma dopo pochi numeri venne sequestrato. Ricollegandoci a quanto detto prima, ruppe i rapporti col padre e il motivo fu proprio politico. Mentre il motivo dell'avvicinamento al Partito Socialista si basa prettamente sulle emozioni e su una forte esigenza di reagire alla sua condizione familiare, divenuta ormai insostenibile. Nel 1978, invece, si candidò alle elezioni comunali con la lista Democrazia Proletaria, ma non riuscì a sapere i risultati poiché venne assassinato. Un altro capitolo molto importante della vita di Peppino Impastato è la sua radio, Radio Out. Lui utilizzò Radio Out come strumento per denunciare la mafia del suo territorio. Attraverso la trasmissione ridicolizzò il boss Gaetano Badalamenti e questa fu una delle cause della sua morte. Radio Out nacque per volere di Peppino Impastato, affascinato dal potere delle radio libere, e per la realizzazione del progetto chiese aiuto a Danilo Sulis. Mentre per la trasmissione della radio, Impastato si appoggiò a Radio Sud, che raggruppava tutte le radio libere della sinistra. La radio entrò in regime nel 77 e la trasmissione durava 6 ore. Il picco della trasmissione veniva raggiunto il venerdì sera, quando davanti al microfono c'era Peppino. Io penso che il suo impatto sociale si noti soprattutto nel modo in cui ha ispirato molte persone a opporsi al potere criminale, diventando così un simbolo di resistenza e impegno civico, ma facendoci anche capire quanto sia importante potersi esporre liberamente, che sia in una piccola realtà o in una grande come la sua, ma che per alcuni lo stava diventando fin troppo. Detto questo, ringrazio tutti dell'ascolto e ne approfitto per ripresentare me ed il mio gruppo, formato da Francione Bruno, Caporaso Antonio e Zerillo Matteo dell'IT Lucarelli di Benevento. Grazie a tutti.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Guarda zio, lo sai che l'altra sera sono stato rapito dagli alieni?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!
2: Musica da street fra.

0: que en la radio.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. La decisione dell'attentato è stata una scelta solo mia. Sono pentito di aver provocato dei guai a due persone a Meccare. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato Arturo Cola uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il suo assistito, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Abbiamo stabilito che Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame che si terrà la settimana prossima. Siamo dell'idea che la sua confessione abbia dato un contributo enorme alle indagini, ha aggiunto l'avvocato che prima di entrare nel penitenziario aveva rivelato. Riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi lancia un forte avvertimento all'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano di transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni nello stretto di Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara nel veneziano. Il questore aveva emesso un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto per poi tornare a casa e togliersi la vita. I due avevano ripreso a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. I corpi sono stati ritrovati ieri sera. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia abbattente ha bagnato il tufo in Piazza del Campo, rendendo la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata a domani. Per il Palio dell'Assunta bisogna ritornare al 1976 per trovare 2 rinvii consecutivi. Il 18 agosto di 50 anni fa vinse la civetta con Aceto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Benvenuti alla puntata speciale di Speedy Caracol, io sono Lolly.
3: Io sono Pietro.
2: E ci troviamo al Muddy Waters.
3: In compagnia di Marco Solporini, che è il titolare, più che altro è l'organizzatore degli eventi. Facciamo subito, prima di dare la parola a lui, così ci spiega un po' cos'è il Muddy Waters, come funziona, quando è nato.
4: Intanto salutiamo il vostro pubblico, quindi amici di Speedy Caracol, welcome to your Muddy Waters experience. Il Muddy Waters cos'è? Il Muddy Waters è musica, è passione. Muddy Waters è la voglia di divertirsi, si corre il rischio di divertirsi venendo a Muddy Waters e sentire musica e le proposte che diamo alle persone. Abbiamo una programmazione, non voglio essere presuntuoso, però abbiamo una programmazione effettivamente che è difficile da trovare nei nostri posti. Difficile da far capire per i nostri posti, perché non essendoci mai stata una programmazione del genere, diciamo, l'utenza non è così abituata ad affrontare questi tipi di spettacolo. Oggi c'è un evento incredibile a livello, ma possiamo dirlo, mondiale, senza girarci le unghie sul colletto della giacca. Si sta parlando di Ian Paice, l'unico storico batterista dei Deep Purple, colui che i Deep Purple non ha mai lasciati, per cui può anche essere indicato come l'anima dei Deep Purple. Stasera è qua a sostenere, con l'umiltà di un ragazzino ed è un uomo di 63 anni, un gruppo di zona che sono i Rattle Rattle. E in apertura di questo evento, per commemorare il quarantennale del Machine Head Made in Japan, e sto parlando dei due dischi usciti nel 72 che hanno consacrato un po' di parco nel mondo dell'hard rock, in apertura di questo evento incredibile sarà sempre un artista di zona, Angelo Minoli, ad aprire il concerto con pezzi suoi originali suonati dallo stesso Ian Paice, che in questi giorni, con l'umiltà, ripeto, di un ragazzino, se li è studiati e viene qua a proporli con un entusiasmo incredibile. Per cui stiamo già tremando, poche ore dal concerto, stiamo già tremando e speriamo che ci sia veramente la passione che risponda a questo evento. Che si ha per la musica, per la voglia di far capire cos'è stato, perché quello che è stato ha generato quello che c'è. E per cui chiunque faccia musica, anche se vuole fare intraprendere un percorso individuale, via dicendo, deve avere almeno la conoscenza di quello che ha generato tutto quello che c'è oggi, perché è un po' come costruire una casa dal tetto, no? Cioè uno fa quattro note, uno fa quattro note con la chitarra, dice sono un chitarrista, faccio i pezzi, poi ti dicono chi è, boh, un a caso David Gilmour, lo confondono con Dante Alighieri, non sapendo neanche chi è Dante Alighieri.
2: Ecco, cioè,
4: è un po' questo, è comunque cultura, un altro aspetto della cultura, ma è comunque cultura.
3: Già che ci siamo, precisiamo un po' che proposta avete qua, per chi non lo sapesse. Tu parli dei gruppi che suonano, cioè hai citato questi fondatori, queste radici della musica moderna. Per essere più precisi, che generi proponete?
4: Ma noi affrontiamo abbastanza a 360 gradi, ora le estremità non le utilizziamo né da una parte né dall'altra, né sull'elettronica né su, anche se sono aspetti effettivamente giusti e da considerare nel mondo della musica. Però bisogna anche, essendo un'attività commerciale, bisogna anche seguire quello che un po' la massa chiede, e noi non vogliamo piegarci solo ed esclusivamente a quello che la massa vuole, perché la massa della zona vorrebbe il liscio tutti i giorni e noi il liscio, neanche più i capelli mi liscio, liscio basta. Non so cos'altro dire, nel senso non ci sono parole per far capire cos'è il Muddy Waters. Il Muddy Waters va frequentato per capire cosa fa. Tutto lì.
2: Ecco, ora sì. Io volevo chiedere un'ultima domanda, che sarebbe: quali saranno i prossimi appuntamenti qui al Muddy Waters? Perché sappiamo appunto di Ian Pace stasera, però questo mese, nei prossimi mesi, se c'è qualche iniziativa?
4: Sì, ci sono continuamente. Noi abbiamo una programmazione ora a memoria.
3: Poi dire i contatti, insomma, dove cercare.
4: Sì, a memoria non mi vengono, perché ripeto, ho 8000 date in testa, essendo organizzatore, in più sono quello che fa anche le grafiche, le cose, mi volano date e numeri dovunque. Non ridere. Il discorso è semplice, basta andare sul sito del Muddy Waters, sulla pagina programmazione, e mese per mese viene stilata la proposta di quel
3: che è www.muddywaters.it.
4: www.muddywaters.it, esatto.
2: Esiste anche una pagina Facebook, se volete.
4: Esiste anche una pagina Facebook che utilizziamo naturalmente per invitare tutti i nostri numerosissimi amici, che peraltro sono già arrivati al limite che Facebook può sopportare, per cui c'è una coda infinita di persone che vorrebbero entrare nel circuito, e man mano che si leva qualcuno, perché si scocciano di avere magari inviti, cose via dicendo, si inseriscono persone nuove.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
5: Cercavi per caso un programma alternativo?
6: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
5: Bella raga, black music come DJ Steve.
6: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

Bacca, l'aperitivo in jeans.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. La prossima settimana Walter Lavitola renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame. Lo ha detto l'avvocato all'uscita dal colloquio col suo assistito nel carcere di Rio Bibbia. Prima il legale aveva rivelato: riteniamo che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025. Restano distanti le posizioni tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi ha avvertito l'Oman: se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Poi Teheran rilancia: intensificheremo le tensioni su Hormuz e nella regione circostante se la diplomazia con gli Stati Uniti dovesse fallire. È durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump, Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere col piano di cessate il fuoco a Gaza, sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato di perdere consensi tra l'ultradestra in via delle elezioni di fine ottobre. Chiusura debole per le borse europee, in attesa di sviluppi sul fronte delle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Piazza Affari si attesta sulla parità, maglia nera Parigi che cede lo 0,67%, contrastata anche Wall Street. Un clima di incertezza che torna a far salire il prezzo del petrolio, col Brent attorno agli $89 al barile. Risale anche il prezzo del gas, poco sotto i 62 euro al megawattora. Breve tregua dalle ondate di calore, oggi prevalgono le città bollino verde, pioggia e temporali in varie regioni con forti raffiche di vento e locali grandinate. Particolarmente intensa l'attività temporalesca in Toscana, in poche ore registrati oltre 21.000 fulmini. Nuovo rinvio per il Palio di Siena per il maltempo dovrebbe disputarsi domani, quando le previsioni indicano uno spostamento dei rovesci verso le regioni del sud. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Cercavi per caso un programma alternativo?
3: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
2: Bella raga, black music come DJ Steve.
3: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: dalle 20 alle 21.30 solo R&B e Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo. Music.

0: Sono le 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni. Teheran non deve avere mai un'arma nucleare, è tornato a ribadire Donald Trump, che poi avverte l'Oman. Se si intromette su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Nessun passo indietro sul nucleare iraniano. Donald Trump torna a ribadire che Teheran non dovrà in alcun modo arrivare a possedere un'arma atomica. È l'obiettivo numero uno, ha scritto il presidente americano su Truth nel giorno in cui scade la tregua di 60 giorni già violata più volte dai raid USA e dalle risposte di Teheran. L'Iran replica di non accettare pressioni, ultimatum o scadenze imposte da Washington, ma al centro dello scontro con gli Stati Uniti resta anche lo stretto di Hormuz, fondamentale per il traffico mondiale di petrolio. La navigazione è fortemente rallentata dopo i recenti attacchi alle petroliere. E sempre dal presidente americano arriva un chiaro avvertimento all'Oman: se si mette in mezzo su Hormuz lo bombarderemo pesantemente. Parole che arrivano dopo che l'Iran ha annunciato di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto. Le parti stanno ora lavorando per definire i dettagli di una dichiarazione congiunta. La scadenza dei 60 giorni, in cui si sarebbe dovuto parlare di revoca delle sanzioni e di nucleare, è irrilevante dopo la rottura della tregua, aveva fatto sapere in precedenza Teheran.
1: Ed è durato circa 4 ore il colloquio a Gerusalemme tra Netanyahu e l'inviato di Trump Kushner, che ha sollecitato il primo ministro israeliano a procedere con il piano del cessate il fuoco a Gaza sostenuto da Trump. Al colloquio ha partecipato anche il direttore esecutivo del Board of Peace, Mladenov, e l'ex premier britannico Tony Blair, consigliere dell'organismo. Irremovibile Netanyahu, che respinge la proposta di fermare gli attacchi a Gaza, preoccupato anche di perdere consensi tra l'ultradestra in vista delle elezioni di fine ottobre. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola, riferite dal suo avvocato Arturo Cola, uscendo dal carcere di Rebibbia a Roma, dove il legale ha incontrato il faccendiere, reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Il legale ha confermato inoltre che Lavitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati prima di quanto avvenuto il 16 ottobre del 2025, escludendo tuttavia che ci fosse un accordo preventivo tra i due. Sentiamo.
3: Dottor Lavitola vive una condizione psicologica non facile, perché per una scelta autonoma, ritengo a sottolineare autonoma, ha provocato chiaramente dei guai a due persone che sono per lui un figlio, parlo di Gomez, e un fratello, che parlo del dottor Ranucci.
1: Aveva denunciato il suo ex dopo la fine della loro relazione, Tania Terrin, la 39enne trovata morta nella sua casa a Campo Nogara, nel veneziano. Il questore aveva emesso anche un ammonimento ufficiale nei confronti dell'uomo. Sarebbe stato lui ad ucciderla strangolandola la sera di Ferragosto, per poi togliersi la vita in casa. I due erano tornati a frequentarsi dopo essersi lasciati circa 2 anni fa. Aspettando l'inizio della Serie A, che scatterà sabato prossimo, il primo turno di Coppa Italia si completa questa sera con Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul.
5: Radio G.
6: Il mondo intorno ai 20.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciato. Il tempo di Blanca. Radio Jeans.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il 10 febbraio 1986 a Palermo ha inizio il maxi processo contro la mafia per crimini di omicidio, traffico di stupefacenti, estorsione e associazione mafiosa. Le indagini sono state organizzate da Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Antonio Caponnetto, Giuseppe Di Lello, Leonardo Guarnotta, i membri del famoso pool antimafia. L'evento, rimasto ormai nella nostra storia, presenta dei dati impressionanti. È stato il più grande processo penale del mondo e si è svolto in un'aula di giustizia sicura, costruita all'interno del carcere del Lucciardone. I numeri parlano da soli. Ci sono stati 475 imputati di Cosa Nostra, 900 testimoni, 200 avvocati, 3.000 agenti delle forze dell'ordine e 750.000 pagine di atti. Per emanare il verdetto finale ci sono voluti 35 giorni. Il documento ha richiesto ben 53 pagine di lavoro e circa un'ora e mezza per leggere tutto il testo che conteneva i destini dei mafiosi. Il primo grado condusse a 19 ergastoli e pene per 2.665 anni di carcere. Nel maxi processo sono state essenziali le parole di alcuni collaboratori di giustizia, come Tommaso Buscetta. Come si può immaginare, non sono mancati i problemi. C'era un'area di tensione e le minacce non erano poche, tanto che alcuni giudici si defilarono per paura. Nonostante ciò, il processo arrivò a conclusione e fu un grande successo di Falcone e Borsellino, su cui però la mafia si è vendicata con le stragi di Capace e di Via D'Amelio.
5: Tommaso Buscetta, nato a Palermo nel 1928, è stato un esponente di spicco di Cosa Nostra, affiliato alla famiglia Portanuova. Da quando era bambino, Buscetta era stato socializzato ai valori mafiosi. Egli, infatti, venne ufficialmente accettato in Cosa Nostra dopo aver ucciso un uomo come prova di valore all'età di 15 anni. Buscetta fu uno dei primi pentiti di mafia e venne interrogato da Giovanni Falcone diverse volte. Buscetta fu fondamentale per il maxi processo. Egli testimoniò davanti ad un giudice contro Cosa Nostra, poiché disse che la mafia siciliana era nata per fare del bene ai cittadini e dopo era totalmente cambiata. Infatti lui si pentì perché non gli piacevano le cose che la mafia stava facendo. Al maxi processo Buscetta parlò di Cosa Nostra e non di mafia. Disse che la vita dell'organizzazione era disciplinata da un rigido regolamento di natura orale. Il centro dell'organizzazione era Palermo. Palermo era diviso in mandamenti e ciascuna famiglia prendeva nome dal mandamento. Ogni famiglia era una struttura a base territoriale con una costituzione gerarchica. Dopo il processo, Buscetta si trasferì negli USA, dove morì il 2 aprile del 2000 in Florida.
6: Figure più note del maxi processo è impossibile non citare Michele Greco. Nasce a Palermo il 12 maggio 1924 da Caterina Ferrara e Giuseppe Greco. La sua famiglia, al tempo, era coinvolta in una faida con un altro clan dello stesso ramo familiare, che portò dei feriti e persino dei morti. Questo ci fa capire che la vita legata alla criminalità di Michele Greco nasce dalla più tenera età. Alla fine la faida fu risolta dal padre di Michele Greco, che di conseguenza divenne capo dello stesso clan. Nello stesso periodo, Michele e il fratello entrano a far parte di Cosa Nostra. Michele iniziando sempre di più a formare una determinata reputazione tra la collettività di Palermo. Infatti era proprietario di una fonte idrica della zona. Infatti, durante l'estate, quando i rifornimenti idrici scarseggiavano, la gente del posto era solita chiedere aiuto a Michele Greco. Nel 1979 divenne capo mandamento della zona sud orientale di Palermo La sua figura divenne tanto importante che le riunioni di mafia si tennero a casa di Michele. Con il tempo si associò anche a Totò Riina,

0: Martina Lescio e faccio parte del Maxi Processo. Uno dei più grandi terroristi è stato Salvatore Riina, detto Totò, nato a Carleone il 16 novembre 1930 e morto a Parma il 17 novembre 2017. È stato uno dei mafiosi e terroristi italiani. Apparteneva all'organizzazione malavitosa della nostra casa, in cui è stato il capo assoluto dal 1982 fino al suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1993. È generalmente ritenuto il più potente, pericoloso e sanguinoso mafioso di sempre, venendo etichettato come il capo dei capi e poi con i suoi soprannomi Ucurto per via della sua bassa statura e La Belva per indicare la sua brutalità sanguinosa. Era detenuto presso il carcere di Opera ed è in seguito a Parma, dove stava scontando 26 ergastoli. Riina, o Totò, fu il capo della famiglia mafiosa dei Carleonesi e a sua volta comandava tutta la mafia palermitana. Lui ordinò gli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, fu condannato però anche per aver ordinato l'omicidio di Carlo Alberto Della Chiesa, Boris Giuliano, Ninni Cassara, Piersenti Mattarella e Pio La Torre. L'operazione per che condusse il suo arresto è stata determinata l'operazione Belva. In 30 anni non si è ancora arrivata a una spiegazione convincente del suo arresto. Le fonti sono stati Corriere della Sera e Wikipedia.
1: Provenzano è stato un mafioso e terrorista italiano, nato nel 1933 a Corleone. È considerato il capo dei capi dell'organizzazione di Cosa Nostra, dal 1995 fino all'11 aprile 2006, data del suo arresto. Ha iniziato la sua carriera criminale con i reati di abigeato, macellazione illegale e piccoli furti, entrando nel clan dei Corleonesi negli anni 50, per i quali ha commesso i primi omicidi. Un killer spietato, responsabile della strage di Viale Lazza a Palermo, ha avuto a che fare con Riina e Bagarella negli anni 60. Con loro guidò il clan nella seconda guerra di mafia contro i Badalamenti, con i cui eliminano i boss rivali e insediano una commissione composta solo da capi mandamento che sono loro fedeli. Provenzano era il braccio destro di Riina. Gli è subentrato nel 1993 a causa di un complesso sistema di controlli di appalti, riciclaggio di denaro e traffico di stupefacenti. Inoltre, nel 1993, durante una riunione a Villa Abate, si decide che sia Bernardo Provenzano che Bagarella Luluca ricevessero l'incarico di reggere insieme il mandamento di Corleone. Dopo l'arresto di Bagarella nel 1995, Provenzano dà il via a un nuovo corso di Cosa Nostra. Le indagini sul suo arresto risalgono grazie a Pizzini, biglietti con i quali comunica con persone fidate. I poliziotti riuscirono a identificare il luogo in cui si rifugiava, monitorando il luogo per 10 giorni. L'11 aprile 2006 decisero di proseguire con l'arresto. Provenzano confermò la propria identità.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G,
2: il mondo intorno ai 20.

0: pom pom pom pom pom.
1: Ehi, hey, yo, radio jeans e microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

ingrassare per dimagrire. Drew Manning da anni è un grande appassionato di bodybuilding e fitness, tanto da aver modellato nel tempo un corpo molto muscoloso e definito in ogni suo aspetto. Spesso però amici e conoscenti lo rimproverano di non sapere cosa significasse davvero essere in sovrappeso e dover combattere tutti i giorni con i cibi per cercare di mantenere la linea. Così Drew ha deciso di lanciare una sfida a queste persone e per 6 mesi ha smesso di fare palestra e ha deciso di seguire una dieta che lo facesse ingrassare di circa 30 kg, partendo dal suo peso di 84 kg. L'intera sfida, ancora in corso di sviluppo, è documentata sul sito fit2fat2fit.com, dove Drew aggiorna gli utenti quotidianamente con i progressi della sua dieta. Dopo più di 5 mesi dall'inizio della dieta, Drew è ingrassato molto più di quello che aveva previsto, arrivando fino a 119 kg. Questa situazione gli sta creando più problemi di quanto si aspettasse, comprese alcune incomprensioni con sua moglie e un profondo imbarazzo nel farsi vedere in giro per strada dalle altre persone. Inoltre, Drew dichiara di essere diventato dipendente da alcuni cibi grassi e pieni di zuccheri, che in precedenza detestava. Prima di iniziare la dieta odiavo la soda, ma ora non riesco a passare un'intera giornata senza berne un bicchiere. E quando non lo faccio mi gira la testa e sono di cattivo umore. Tra poco inizierà la seconda fase della sfida e Drew avrà 6 mesi per recuperare la forma persa. Il mio obiettivo è quello di dare una speranza e un motivo per impegnarsi e perdere peso. Nei prossimi 6 mesi metterò su internet tutti i miei pasti e la mia dieta, oltre il mio programma in palestra per riuscire a perdere peso. Spero in questo modo di riuscire a convincere le persone che nulla è impossibile. Staremo a vedere! Rami Flash. Salire per scendere. In musica non è un'idea originale, ci aveva già pensato Snoop Dogg, Ups and Downs.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum, pum, pum, pum, pum.
1: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in pop.
2: Dalle 18 alle 20, due ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.
3: We're gonna do a song that you never heard before.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vuoi un credito scolastico? Ascolta Radio Jeans.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

città che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai jeans.